0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Prosegue Evian, il vertice del G7, il dossier internazionale dominante resta quello che riguarda il Medio Oriente e l'Ucraina. Dopo l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato il progetto di una missione navale europea nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione commerciale. Parallelamente, Donald Trump ha dichiarato che l'attenzione della comunità internazionale dovrà ora concentrarsi sull'Ucraina. Secondo fonti americane, la firma dell'accordo con Teheran è attesa venerdì a Ginevra. Nel frattempo la CIA mantiene un atteggiamento prudente sulle reali intenzioni iraniane riguardo al programma nucleare. Sul fronte ucraino il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. La giornata è stata segnata anche dalle polemiche per il danneggiamento della cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO. Mosca respinge ogni accusa e sostiene che i danni sarebbero stati causati da un missile Patriot ucraino fuori controllo.
2: Grave incidente aereo negli Stati Uniti, un bombardiere strategico B-52 dell'aeronautica americana è precipitato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California, nel deserto del Mojave. Tutte le 8 persone a bordo hanno perso la vita. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite e le autorità militari hanno aperto un'inchiesta per accertare cosa sia accaduto nei minuti immediatamente successivi alla partenza.
1: Paura in Indonesia per una forte scossa di terremoto che ha colpito l'isola di Sulawesi. Il sisma di magnitudo 6.7 è stato registrato alle 11:27 ora locale, secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal Servizio Geologico Statunitense. L'epicentro è stato individuato a circa 43 km dalla città di Palu, mentre l'ipocentro si trovava a 18 km di profondità. Al momento non sono state segnalate vittime né danni rilevanti, ma le autorità locali stanno effettuando verifiche nelle aree più vicine all'epicentro.
2: Il Messico guarda anche all'industria italiana per il proprio programma di ammodernamento militare. Il Ministero della Difesa di Città del Messico ha avviato uno studio di mercato per l'acquisto di 12 nuovi velivoli destinati alla difesa dello spazio aereo nazionale. Tra i modelli presi in esame figura anche l'M346 prodotto da Leonardo. L'obiettivo è sostituire una flotta ormai datata composta da aerei entrati in servizio negli anni 80 e oggi in gran parte non più operativi. Le autorità messicane precisano che si tratta ancora di una fase preliminare e che non esistono trattative contrattuali ufficiali.
1: Svolta nel Regno Unito sul fronte della tutela dei minori online, il premier Keir Starmer ha annunciato l'introduzione di un divieto totale di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Secondo il governo britannico, molte piattaforme digitali espongono i ragazzi a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. L'entrata in vigore del provvedimento è prevista nella primavera del 2027. Tra le misure dello studio figura anche un possibile coprifuoco digitale notturno per gli under 18, con limitazioni all'utilizzo dei social nelle ore serali. La proposta apre un nuovo capitolo del dibattito internazionale sul rapporto tra giovani e piattaforme digitali.
2: E veniamo in Italia. A Milano proseguono le verifiche sulle chat sessiste che coinvolgerebbero alcuni dipendenti dell'ATM. Secondo quanto emerso nelle conversazioni, sarebbero state condivise fotografie di passeggere ignare accompagnate da commenti offensivi e volgari. Alcune immagini sarebbero state ricavate anche dai sistemi di videosorveglianza aziendali. L'azienda di trasporto pubblico ha annunciato una linea dura nei confronti degli eventuali responsabili e ha avviato accertamenti interni. Anche la Procura di Milano starebbe valutando l'apertura di un fascicolo per approfondire la vicenda e verificare eventuali violazioni della privacy e delle norme sul trattamento dei dati personali.
1: E in chiusura lo sport, il calcio, il Mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo con Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale mondiale capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Prosegue Evian, il vertice del G7, il dossier internazionale dominante resta quello che riguarda il Medio Oriente e l'Ucraina. Dopo l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato il progetto di una missione navale europea nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione commerciale. Parallelamente, Donald Trump ha dichiarato che l'attenzione della comunità internazionale dovrà ora concentrarsi sull'Ucraina. Secondo fonti americane, la firma dell'accordo con Teheran è attesa venerdì a Ginevra. Nel frattempo la CIA mantiene un atteggiamento prudente sulle reali intenzioni iraniane riguardo al programma nucleare. Sul fronte ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. La giornata è stata segnata anche dalle polemiche per il danneggiamento della cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO. Mosca respinge ogni accusa e sostiene che i danni sarebbero stati causati da un missile Patriot ucraino fuori controllo.
2: Grave incidente aereo negli Stati Uniti, un bombardiere strategico B-52 dell'aeronautica americana è precipitato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California, nel deserto del Mojave. Tutte le 8 persone a bordo hanno perso la vita. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite e le autorità militari hanno aperto un'inchiesta per accertare cosa sia accaduto nei minuti immediatamente successivi alla partenza.
1: Paura in Indonesia per una forte scossa di terremoto che ha colpito l'isola di Sulawesi. Il sisma di magnitudo 6.7 è stato registrato alle 11:27 ora locale, secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal Servizio Geologico Statunitense. L'epicentro è stato individuato a circa 43 km dalla città di Palu, mentre l'ipocentro si trovava a 18 km di profondità. Al momento non sono state segnalate vittime né danni rilevanti, ma le autorità locali stanno effettuando verifiche nelle aree più vicine all'epicentro.
2: Il Messico guarda anche all'industria italiana per il proprio programma di ammodernamento militare. Il Ministero della Difesa di Città del Messico ha avviato uno studio di mercato per l'acquisto di 12 nuovi velivoli destinati alla difesa dello spazio aereo nazionale. Tra i modelli presi in esame figura anche l'M346 prodotto da Leonardo. L'obiettivo è sostituire una flotta ormai datata composta da aerei entrati in servizio negli anni 80 e oggi in gran parte non più operativi. Le autorità messicane precisano che si tratta ancora di una fase preliminare e che non esistono trattative contrattuali ufficiali.
1: Svolta nel Regno Unito sul fronte della tutela dei minori online, il premier Keir Starmer ha annunciato l'introduzione di un divieto totale di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Secondo il governo britannico, molte piattaforme digitali espongono i ragazzi a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. L'entrata in vigore del provvedimento è prevista nella primavera del 2027. Tra le misure dello studio figura anche un possibile coprifuoco digitale notturno per gli under 18, con limitazioni all'utilizzo dei social nelle ore serali. La proposta apre un nuovo capitolo nel dibattito internazionale sul rapporto tra giovani e piattaforme digitali.
2: E veniamo in Italia. A Milano proseguono le verifiche sulle chat sessiste che coinvolgerebbero alcuni dipendenti dell'ATM. Secondo quanto emerso, nelle conversazioni sarebbero state condivise fotografie di passeggere ignare accompagnate da commenti offensivi e volgari. Alcune immagini sarebbero state ricavate anche dai sistemi di videosorveglianza aziendali. L'azienda di trasporto pubblico ha annunciato una linea dura nei confronti degli eventuali responsabili e ha avviato accertamenti interni. Anche la Procura di Milano starebbe valutando l'apertura di un fascicolo per approfondire la vicenda e verificare eventuali violazioni della privacy e delle norme sul trattamento dei dati personali.
1: E in chiusura lo sport, il calcio, il Mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo con Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale mondiale capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni. O più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto Mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Touring 104.

0: Amica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

spinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Touring 104 Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Ci vorranno circa 2 settimane per vedere un aumento significativo del traffico nello stretto di Hormuz dopo la ratifica dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e la stima che secondo la CNN circolerebbe nei corridoi della Casa Bianca. Il futuro dello stretto di Hormuz è stato uno dei temi principali della prima giornata del G7 Evian, il servizio della redazione.
3: Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Francia e Regno Unito sono pronti a guidare una missione internazionale per garantire la sicurezza della navigazione nell'area, con il sostegno di Olanda e Italia. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, il dispiegamento potrebbe avvenire nel giro di 2 o 3 giorni, una volta che l'accordo tra Stati Uniti e Iran entrerà effettivamente in vigore. Da Teheran arriva però un avvertimento: la sospensione dei pedaggi per il transito nello stretto sarebbe limitata a 60 giorni. Macron ha replicato, sostenendo che eventuali tariffe sarebbero contrarie al diritto internazionale. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi, ha ribadito la necessità di garantire una navigazione libera e sicura, confermando la disponibilità italiana a partecipare alla missione dopo il necessario passaggio parlamentare.
2: Una volta archiviata la questione Iran con la firma prevista per venerdì prossimo, intanto Donald Trump punta ora a concentrarsi sulla guerra in Ucraina, lo ha ammesso lo stesso presidente americano al termine del bilaterale con Emmanuel Macron. Un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California. In seguito allo schianto, tutte 8 le persone che si trovavano a bordo del mezzo hanno perso la vita. L'incidente si è verificato a quasi un anno di distanza dai fatti di luglio 2025, quando il pilota di un aereo di linea regionale in volo sopra il North Dakota ha effettuato una virata brusca e inaspettata per evitare una possibile collisione in volo con un bombardiere militare B-52 che si trovava sulla sua traiettoria. L'avvertenza Electrolux: sospesi il piano licenziamento e le chiusure per 50 giorni, quanto si apprende dal tavolo al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. La tragedia di Crans Montana chiama un ulteriore conto alle vittime svizzere. Gli studenti rimasti feriti e costretti a non frequentare la scuola, infatti, hanno dovuto subire anche l'onta della bocciatura. In Italia, invece, gli istituti scolastici hanno scelto un approccio diverso. Per gli studenti coinvolti sono stati attivati percorsi personalizzati con didattica a distanza e programmi adattati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. Lo sport e il calcio: l'Atalanta ha ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. L'ex tecnico della Lazio ha firmato un triennale a 3 milioni di euro a stagione più bonus. A Bergamo ritrova Cristiano Giuntoli, il DS con cui ha già lavorato a Napoli. Il tennis: subito fuori nell'ETP 500 di Halle Flavio Cobolli, al ritorno in campo dopo la finale del Roland Garros. Il tennista romano è entrato in top 10, ha perso al primo turno contro l'americano Francis Tiafoe, numero 26 ATP, con il punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di 1 ora e mezza di gioco. Vela: il Rolex TP52 World Championship 2026 organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la 52 Super Series e la classe TP52 scatterà oggi alle 12 a Porto Cervo per il TP52 World Championship. È un ritorno in una delle sedi più iconiche, la quarta volta infatti che il sodalizio sardo ospita l'evento. Saranno 15 le barche al via in rappresentanza di 11 nazioni che si daranno battaglia tra le onde fino a sabato. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Questa è Radio Touring 104.
9: La strategia dell'Unione Europea sulla biodiversità nasce da una consapevolezza condivisa. Il declino della biodiversità non è soltanto una questione ambientale, ma una delle sfide per il futuro dell'economia, del territorio e del sistema alimentare europeo. La perdita di specie e habitat mette a rischio servizi essenziali come la fertilità dei suoli, l'impollinazione, la mitigazione degli effetti del clima e, in ultima analisi, la capacità di produrre cibo in modo stabile e sicuro. In questo contesto, agricoltura e biodiversità sono profondamente interconnesse. Da un lato, l'agricoltura dipende dalla biodiversità per funzionare. Suoli vivi garantiscono la fertilità, gli impollinatori rendono produttive molte colture, i predatori naturali aiutano a controllare i parassiti. Dall'altro, le pratiche agricole influenzano direttamente lo stato di conservazione di specie ed habitat. A tal fine, la PAC, Politica Agricola Comune, assume un ruolo centrale, non solo come strumento di sostegno alla produzione alimentare, ma come leva fondamentale per accompagnare gli agricoltori nel loro ruolo di custodi del territorio e della biodiversità, contribuendo a costruire sistemi agricoli più resilienti e sostenibili per il futuro. Io sono Gianantonio Armentano e questo è Coltivare il Cambiamento, una serie podcast prodotta da Edizioni L'Informatore Agrario e parte del progetto L'Informa PAC, cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono essere ritenute responsabili. Con il nostro primo ospite, Danilo Marandola, ricercatore del Centro di Politiche e Bioeconomia del CREA di Roma, entriamo nel merito del concetto di biodiversità agricola, per capire perché oggi è considerata una risorsa strategica per il futuro dell'agricoltura. Dottor Marandola, cos'è davvero la biodiversità agricola e perché oggi è considerata una componente così importante per il settore primario, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista produttivo?
10: Allora, iniziamo con una definizione di biodiversità più in generale, no? E possiamo dire è l'insieme della varietà di tutte le forme di vita presenti sulla Terra. Quindi comprende tutti gli esseri viventi, le piante, gli animali, gli insetti, i funghi, i microrganismi, ma non solo. Comprende anche le differenze che esistono fra di loro e all'interno delle stesse popolazioni. Per capirci, andando verso l'agricoltura, immaginiamo quante razze di pecore o capre esistono in giro per il mondo. Parliamo della stessa razza, della stessa specie, ma razze molto diverse, una grande diversità. Ma non solo, e nella biodiversità c'è anche l'insieme degli habitat in cui questa diversità poi biologica vive, ossia gli ambienti, che possono essere più o meno specifici, in cui questa biodiversità appunto si è evoluta. E notate bene, moltissimi di questi ambienti sono stati creati e plasmati dall'uomo nel corso dei secoli e dei millenni, ed è il caso classico degli agroecosistemi o anche degli ecosistemi forestali, cioè quegli ambienti in cui l'attività agricola, selvicola, pastorale, zootecnica si è coevoluta con la natura e ha condizionato l'evoluzione della biodiversità. Ora, questi possono sembrare dei concetti generici, ma se ci soffermiamo un attimo, possiamo anche quantificare il valore di questa biodiversità e dei servizi che svolge per la collettività. Alcuni studi stimano il valore dei servizi garantiti dalla biodiversità per l'intera umanità nell'ordine delle decine, centinaia di migliaia di miliardi di dollari, vale a dire molto di più del PIL dei 7 paesi più industrializzati e più evoluti del mondo. Che significa questo? Che la biodiversità è di fatto la matrice dell'economia globale. E molti di noi non se ne accorgono, ma faccio qualche esempio. Un servizio garantito alla biodiversità è l'impollinazione, che garantisce una fetta importantissima della produzione primaria dell'agricoltura. Ma la biodiversità sta anche al centro delle funzioni del suolo, del ciclo e del riciclo dei nutrienti. O, tornando sempre all'agricoltura, il controllo naturale dei parassiti e dei nemici delle colture agrarie. Ma venendo direttamente all'essere umano, la biodiversità garantisce anche il ciclo dell'acqua, l'acqua potabile e pulita per tutti noi. Possiamo fare anche degli esempi più pratici. Velocemente, andando all'agricoltura, pensiamo alla varietà dei vini che esistono in giro per il mondo, e la diversità che c'è fra questi vini è dovuta alla diversità dei vitigni, ma anche dei microrganismi che guidano le fermentazioni del vino. O lo stesso vale per i formaggi, la cui diversità è dovuta alla diversità dei pascoli brucati dagli animali o anche dei microrganismi che lavorano durante la fase di stagionatura. Quindi, in questo senso, agricoltura e biodiversità sono strettamente legati.
9: Alla luce di questo quadro, possiamo dire che la biodiversità non sia solo un vincolo, ma un vero e proprio alleato dell'agricoltura professionale. In che modo contribuisce concretamente alla resilienza e alla stabilità del settore primario?
10: Posso fare alcuni esempi pratici. Un caso classico di ruolo benefico svolto da biodiversità per l'agricoltura è il caso dell'azotofissazione. Alcuni batteri presenti naturalmente nel suolo sono in grado di creare una simbiosi con le radici delle leguminose e di fissare azoto atmosferico, cioè trasformare l'azoto, che normalmente non sarebbe utilizzabile dalle piante, presente in atmosfera, molto abbondante tra l'altro, in azoto ammoniacale, che viene lasciato al suolo e disponibile poi per tutte le colture agrarie. Questa è una cosa conosciuta sin dai tempi antichi. Veniamo ai tempi più moderni. Esempi pratici di come la biodiversità ha risolto dei problemi. Il cinipide del castagno è un fitofago dannoso di tutti i castagneti. Alla ricerca ha permesso di mettere a punto un metodo di lotta biologica che utilizza un antagonista naturale di questo insetto. Questo antagonista è il Torimus, proveniente dalla Cina, e liberato nei boschi si è visto a lungo andare in varie regioni d'Italia, Toscana, Piemonte, Calabria, Lombardia, che questo Torimus era in grado di contenere le popolazioni del fitofago, e quindi questa tecnica ha salvato i boschi. Ma questi metodi di lotta biologica basati sulla biodiversità sono sempre più in diffusione. Pensiamo ai metodi che si basano sull'impiego delle coccinelle, che sono predatori naturali degli afidi, oppure le crisope, che sono predatori di acari e altri piccoli fitofagi, cioè insetti dannosi per le piante. Oppure alcune veste parassitoidi che sono capaci di controllare anche la piralide del mais, per esempio. Ma in questa biodiversità c'entrano anche il ruolo delle rondini, come uccelli insettivori, il ruolo dei pipistrelli, chirotteri, che lavorano soprattutto di notte. Quindi, in questo senso, l'agrobiodiversità è una grande alleata dell'agricoltura professionale, e l'agricoltura professionale deve imparare anche a rispettarla per questo scopo.
9: Negli ultimi anni l'agrobiodiversità è entrata con forza anche nelle strategie politiche. Cosa stanno facendo le istituzioni a livello nazionale per tutelarla e valorizzarla concretamente?
10: Allora, l'Italia è un paese ricchissimo di biodiversità, di agrobiodiversità, biodiversità di interesse agricolo. Ad oggi risultano iscritte all'anagrafe nazionale, perché l'Italia è dotata di un'anagrafe nazionale di queste risorse, di oltre 1500 risorse. Esistono oltre 3000 prodotti agroalimentari tradizionali, oltre 300 denominazioni tra DOP, IGP e altre denominazioni di origine. Quindi l'Italia fonda buona parte della propria produzione proprio su questa biodiversità agricola, e per questo si è organizzata nel 2015 con una legge, la legge 194, per la tutela di queste risorse genetiche, animali, vegetali e microbiche di interesse agricolo. Questo sistema si compone, come dicevo, di un'anagrafe in cui vengono iscritte queste varietà e queste risorse genetiche, una rete di custodia fatta di istituzioni ma anche agricoltori e allevatori, un portale informativo e anche un comitato permanente che continuamente lavora per aggiornare delle linee guida tecniche per il riconoscimento e la caratterizzazione o conservazione di queste risorse. Attualmente queste strutture sono coinvolte anche nei lavori di aggiornamento di un piano nazionale per l'agrobiodiversità. Il tema è molto sentito in Italia, tant'è che anche la politica agricola, la PAC, sostiene con degli interventi ad hoc la tutela o valorizzazione di queste risorse genetiche ad interesse agricolo. Esistono tre interventi: uno destinato a sostenere il lavoro degli agricoltori custodi di varietà a rischio di estinzione, un altro intervento a supporto di allevatori che allevano e conservano razze animali in via di estinzione, e poi un'azione che supporta soprattutto le istituzioni per la caratterizzazione e conservazione in sicurezza, per esempio in situ o ex situ, come in banche germoplasma, per esempio, di queste risorse. Una delle moderne arche di Noè per le generazioni future, perché la biodiversità è prima di tutto una cassetta degli attrezzi che dobbiamo conservare perché ci può essere d'aiuto in qualsiasi occasione.
9: Continuiamo con Renato Ferretti, vicepresidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, per capire quale ruolo svolgono gli agronomi nella tutela dell'agrobiodiversità e come la politica agricola comune metta a disposizione strumenti concreti per accompagnare questa transizione. In questo scenario, qual è il contributo specifico dell'agronomo e in che modo può supportare concretamente l'imprenditore agricolo nelle scelte tecniche, gestionali e ambientali?
11: Ma il dottore agronomo e il dottore forestale hanno sicuramente una visione complessiva delle problematiche che ci sono nei diversi territori, e quindi il contributo che possono dare agli agricoltori intanto è supportarli nella conoscenza del loro ambiente, quindi del terreno, del clima, delle caratteristiche paesaggistiche, che vuol dire le specie di flora prevalenti, e naturalmente anche la presenza della fauna. È una cosa che, diciamo, è fondamentale per poter parlare di biodiversità, perché se non partiamo da una conoscenza puntuale dell'ambiente è difficile poter tutelare quella che esiste e accrescerla. Naturalmente questo lavoro è un lavoro di consulenza, ma anche di progettazione, e la progettazione inizia con la scelta dell'ordinamento culturale dell'azienda, perché è fondamentale conoscere le colture che si possono fare, e poi progettare la sistemazione idraulica agraria del terreno, che è fondamentale per poter coltivare soprattutto nelle aree difficili come in collina e montagna, ma anche in pianura. E accanto a questo una sistemazione di carattere anche paesaggistico, in modo che non ci siano soltanto campi coltivati, ma anche situazioni, diciamo, più naturali, che possano consentire la vita alle specie di flora e di fauna diverse che sono tipiche di quel territorio. Questo è il contributo che i dottori agronomi e i dottori forestali possono dare alle imprese agricole, e è un contributo non solo dal punto di vista della tutela della biodiversità, ma anche per qualificare la produzione, perché sicuramente in primo luogo si tutelano gli insetti pronubi, perché è l'unico modo per poter avere una presenza significativa, che sono, come sappiamo tutti, fondamentali per le impollinazioni e conseguentemente per la produzione dei beni agroalimentari, e dall'altro lato sono funzionali anche a un asset del territorio che consenta di minimizzare, comunque di mitigare, gli effetti negativi del cambiamento climatico.
9: La politica agricola comune assegna oggi un ruolo centrale alla tutela della biodiversità. Dal punto di vista tecnico-professionale, quali sono gli strumenti più rilevanti messi a disposizione dalla PAC e come possono essere utilizzati in modo efficace dalle aziende agricole?
11: Anche da questo punto di vista occorre conoscere l'insieme degli strumenti, che sono oggettivamente tanti, sia di carattere strutturale, quindi con interventi di miglioramento fondiario, di ripristino di determinate situazioni di carattere anche paesaggistico, e poi una corretta utilizzazione delle misure cosiddette legate agli ecoschemi, che sono delle tecniche culturali che hanno attenzione alla natura, all'ecologia e alla tutela della biodiversità. A cosa mi riferisco? Mi riferisco in modo particolare alla diversificazione culturale, mi riferisco in modo particolare, nel caso di coltivazioni arboree, all'inerbimento delle superfici, mi riferisco alla realizzazione di siepi, di fasce alberate, che appunto, come dicevo poc'anzi, sono l'elemento essenziale per poter consentire in modo particolare alla fauna di poter avere un ambiente dove vivere, ma anche di poter consentire alle specie floristiche tipiche dei diversi areali di poter continuare a fare il loro ciclo il più naturale possibile. Utilizzando questi strumenti di carattere economico-finanziario, sia per sistemare i terreni, le aziende, per fare le opere di miglioramento fondiario, ma anche per mantenerle durante gli anni successivi, è uno strumento fondamentale della politica agricola comune e è sicuramente un contributo che gli agricoltori sono in grado di apprezzare direttamente, perché ovviamente tutto questo comporta un maggior impegno di risorse umane, di risorse, di mezzi tecnici, di macchine, perché ovviamente è più complicato lavorare in una superficie articolata con più coltivazioni, con campi che sono più piccoli, che non in una situazione, diciamo, più libera, dove si può lavorare con macchine più grandi e avere maggiori rese unitarie. Però questo è il prezzo che dobbiamo pagare e questo è il ruolo giusto della politica agricola comune, che può sostenere queste maggiori interventi che vanno a beneficio della biodiversità e della tutela della natura.
9: Ringrazio Danilo Marandola e Renato Ferretti per i contributi e le riflessioni offerte nel corso di questo episodio dedicato al rapporto tra biodiversità e agricoltura e al fondamentale ruolo della politica agricola comune nella sua tutela.
12: Avete ascoltato Coltivare il cambiamento, una serie prodotta da Edizioni L'Informatore Agrario e parte del progetto L'Informa PAC, cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili e cieli poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata però la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini e prealpini e localmente anche sulle zone di pianura. In queste aree si svilupperanno rovesci e temporali soprattutto durante le ore più calde della giornata. I fenomeni saranno comunque destinati a esaurirsi gradualmente in serata, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. Al centro il tempo si presenterà in prevalenza sereno, leggermente velato nel corso della giornata, tuttavia si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica che potranno dare origine a rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane. Le precipitazioni saranno generalmente localizzate e concentrate sulle aree interne. Sulla Sardegna il quadro resterà nel complesso stabile con cieli poco nuvolosi e qualche velatura di passaggio. Al sud e in Sicilia l'instabilità sarà più marcata sull'isola, dove sono attesi rovesci o temporali già dalla tarda mattinata. I fenomeni tenderanno successivamente a coinvolgere anche le zone appenniniche del meridione. Con il passare delle ore è previsto un generale miglioramento con attenuazione delle precipitazioni ed ampie schiarite in serata. Le temperature minime saranno in diminuzione su Friuli Venezia Giulia, lungo le coste adriatiche centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili su Lazio, Molise e Campania. Sul resto del paese si registrerà un lieve aumento. Le temperature massime saranno invece in crescita su Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, mentre subiranno una diminuzione sulle altre regioni, più evidente sulle Marche nel nord-est della Sicilia. I venti soffieranno moderati da sud-ovest lungo le coste orientali della Sicilia, della Calabria e del Salento. Sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno meridionale e lo Ionio si presenteranno mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.com.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Radio Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Ci vorranno circa 2 settimane per vedere un aumento significativo del traffico nello stretto di Hormuz dopo la ratifica dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e la stima che secondo la CNN circolerebbe nei corridoi della Casa Bianca. Il futuro dello stretto di Hormuz è stato uno dei temi principali della prima giornata del G7 Evian, il servizio della redazione.
2: Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Francia e Regno Unito sono pronti a guidare una missione internazionale per garantire la sicurezza della navigazione nell'area, con il sostegno di Olanda e Italia. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, il dispiegamento potrebbe avvenire nel giro di 2 o 3 giorni, una volta che l'accordo tra Stati Uniti e Iran entrerà effettivamente in vigore. Da Teheran arriva però un avvertimento: la sospensione dei pedaggi per il transito nello stretto sarebbe limitata a 60 giorni. Macron ha replicato, sostenendo che eventuali tariffe sarebbero contrarie al diritto internazionale. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi, ha ribadito la necessità di garantire una navigazione libera e sicura, confermando la disponibilità italiana a partecipare alla missione dopo il necessario passaggio parlamentare.
1: Una volta archiviata la questione Iran con la firma prevista per venerdì prossimo, intanto Donald Trump punta ora a concentrarsi sulla guerra in Ucraina, lo ha ammesso lo stesso presidente americano al termine del bilaterale con Emmanuel Macron. Un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California. In seguito allo schianto, tutte 8 le persone che si trovavano a bordo del mezzo hanno perso la vita. L'incidente si è verificato a quasi un anno di distanza dai fatti di luglio 2025, quando il pilota di un aereo di linea regionale in volo sopra il North Dakota ha effettuato una virata brusca e inaspettata per evitare una possibile collisione in volo con un bombardiere militare B-52 che si trovava sulla sua traiettoria. L'avvertenza Electrolux: sospesi il piano licenziamento e le chiusure per 50 giorni, quanto si apprende dal tavolo al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. La tragedia di Crans Montana chiama un ulteriore conto alle vittime svizzere. Gli studenti rimasti feriti e costretti a non frequentare la scuola, infatti, hanno dovuto subire anche l'onta della bocciatura. In Italia, invece, gli istituti scolastici hanno scelto un approccio diverso. Per gli studenti coinvolti sono stati attivati percorsi personalizzati con didattica a distanza e programmi adattati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. Lo sport e il calcio: l'Atalanta ha ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. L'ex tecnico della Lazio ha firmato un triennale a 3 milioni di euro a stagione più bonus. A Bergamo ritrova Cristiano Giuntoli, il DS con cui ha già lavorato a Napoli. Il tennis: subito fuori nell'ETP 500 di Halle Flavio Cobolli, al ritorno in campo dopo la finale del Roland Garros. Il tennista romano è entrato in top 10, ha perso al primo turno contro l'americano Francis Tiafoe, numero 26 ATP, con il punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di 1 ora e mezza di gioco. Vela: il Rolex TP52 World Championship 2026 organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la 52 Super Series e la classe TP52 scatterà oggi alle 12 a Porto Cervo per il TP52 World Championship. È un ritorno in una delle sedi più iconiche, la quarta volta infatti che il sodalizio sardo ospita l'evento. Saranno 15 le barche al via in rappresentanza di 11 nazioni che si daranno battaglia tra le onde fino a sabato. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
8: Eccomi qui, buongiorno a tutti cari amici radio e / video ascoltatori. Oggi c'è soltanto Rituccia Nocera a tenervi compagnia fino a mezzogiorno senza Antonio Simone. E che cosa succede qui? Ok. E sì, come dicevo, oggi sono da sola a tenervi compagnia qui su Touring 104, però voi tenete compagnia a me, mi raccomando, non lasciatemi da sola intanto. Ci ascoltiamo questo e poi andiamo in almanacco.

La grande oggi Lady Gaga 2C con Runaway, la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Io avevo giurato che sarei andata a vederlo insieme alla mia Bambi, ancora non ci sono riuscita, ormai nei cinema non c'è più, da qualche parte lo affitterò. Ragazzi, ho gli occhiali talmente sporchi che penso di avere la super vista su un altro universo, e infatti vedo cose strane, vedo cose che probabilmente non ci sono. Anche questo fa parte di Touring Café. Ricordiamo che siamo qui su Turin 104, sono le 10:11 e io sono da sola. Voi fatemi compagnia, vi prego, vabbè. Cominciamo con l'almanacco di oggi, martedì 16 giugno. Sono gli appunti che mi ha lasciato Antonio Simone, che oggi non c'è. E allora vediamo che cosa succede. Che cosa succede oggi? Martedì 16 giugno è il 167esimo giorno del calendario gregoriano e mancano 198 giorni alla fine dell'anno. E io già ho l'ansia perché devo preparare l'albero di Natale. Sì, io ci metto un po' più di tempo rispetto agli altri, anche perché non riesco mai a trovare le cose che mi servono. Santi del giorno, Santi Quirico e Giuditta. Non conosco nessuno con tali nomi, forse un Giuditto, una volta lo conoscevo, chissà che fine ha fatto. Che cosa è successo oggi? Vediamo. Nel 1903 la Ford diventa una società per azioni e da lì non si è fermata più. Nel 1904, ecco, questo è interessante, giornata di ambientazione dell'Ulisse di James Joyce, ma che vorrà dire? Non lo so. E poi nel 1963, questo sì che è veramente interessante, Valentina Tereshkova diventa la prima donna nello spazio, e vai. Nel 1972, inaugurazione del New York Jazz Museum. Questo mi piace, nel 1978 esce il film Grease, Brillantina, e chi non l'ha ballato? Da lì poi tutta una serie di musical, credo che nasce come film e poi diventa musical. Nel 1983 Yuri Vladimirovich Andropov diventa il presidente dell'Unione Sovietica, allora era ancora Unione Sovietica. E poi nel 2000 a Roma parte l'ACM Meeting 2000. Nel 2002 Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio Santo con il nome di San Pio da Pietralcina, a furor di popolo. Nel 2006 viene arrestato su ordine della Procura di Potenza con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, alla prostituzione e al falso Vittorio Emanuele di Savoia, primogenito maschio dell'ultimo re d'Italia Umberto II di Savoia. Che botta, ragazzi, che botta per la monarchia. Nel 2019 in Argentina e Uruguay circa 48 milioni di persone restano diverse ore senza luce a causa di un blackout, ce lo ricordiamo, successe di tutto, soprattutto negli ospedali, dei guai a non finire. Va bene, questo è quello che è accaduto oggi. Negli anni passati non l'ho presa larga, ho preso solamente le cose che ci riguardavano un pochino più da vicino. Per quel che riguarda i compleanni ve lo dico dopo.

Eccolo qui lui, l'unico, il superstite dei Take That. Tutti pensavano che sarebbe stato Gary Barlow, ce lo ricordiamo, come lo chiamava Elio delle storie tese, il bambacione dei Take That. Invece è stato lui, Robbie Williams, in un video che è abbastanza inquietante, non so chi l'ha mai visto. Guardatelo, veramente fa un po' impressione, con tutti quegli animali, quegli insetti, vabbè, non vi dico nulla, guardatelo il video, è molto bello. Come on Down, una canzone del 2003, veramente carina, ci piaceva molto Robbie Williams, ci piace tuttora, anche se non è più lo stesso Robbie Williams di allora. Va bene, ritorniamo ai nati del giorno. A chi dobbiamo fare gli auguri oggi? Qualcuno lo sa? Io lo so, dobbiamo fare gli auguri soprattutto a Geronimo, che è nato nel 1829, il 16 giugno del 1829, il grande condottiero nativo americano che combatté per la sua gente e morì soprattutto per la sua gente. E poi dobbiamo fare gli auguri ad Achille Lauro. No, non è quella Achille Lauro, attenzione a non confonderci. Achille Lauro, l'armatore, il politico, l'editore, nato nel 1887, ebbene sì, è un omonimo, cioè quello di ora è un omonimo di allora. E poi indovinate chi dobbiamo fare gli auguri? A Stan Laurel, sì, proprio lui, l'attore, il comico, il regista, il produttore cinematografico britannico famosissimo. Chi non lo conosce Stan Laurel di Stanley Holly, William Sharp, l'economista statunitense, Giacomo Agostini, il pilota motociclista, nato nel 1942. E poi Jürgen Klopp, l'allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco. Se non l'avessi nominato, Antonio Simone veramente mi avrebbe bacchettato sulle mani. Tupac, ci tengo a fare gli auguri a Tupac, anche se non è più tra noi, perché Tupac ha dato veramente il via alla stagione del rap, ha inventato il rap. Tupac, attivista, attore statunitense, ucciso dalla polizia, tra le altre cose, ucciso dalla polizia degli Stati Uniti. Patrick Zaki, studente egiziano. E poi Mattia Zaccagni, calciatore. E non dobbiamo dimenticare qualcuno che non c'è più. Andrea Pazienza, uno dei più grandi fumettisti e disegnatori e pittori del mondo. E poi dobbiamo ricordare Helmut Kohl, politico e storico tedesco. E basta, non ce ne sono altri. Va bene, ci risentiamo tra poco.

0: me.
1: Ebbene sì, maledetto, maledetto me, maledetto me. E cominciamo a parlare di mondiali. Voi sapete che c'è stata la partita del Giappone. Il Giappone ha pareggiato contro l'Olanda ai mondiali. I giapponesi sono un popolo straordinario, ragazzi. Hanno pareggiato contro l'Olanda. E cosa hanno fatto i tifosi? Hanno festeggiato ad un semaforo nel quartiere di Shibuya, sotto la pioggia, appena è scattato il verde. Che cosa vi devo dire? Cominciamo dall'inizio. Allora, il pareggio 2-2 contro l'Olanda all'esordio dei mondiali ha così soddisfatto i tifosi giapponesi che al termine della partita si sono radunati nel quartiere di Shibuya a Tokyo per festeggiare questo risultato strappato all'ultimo respiro. I tifosi hanno invaso l'iconico incrocio cantando e intonando cori nonostante il tempo piovoso, ma solo quando il semaforo per le automobili diventava rosso. Pensate quanto sono ordinati. Quando ripartiva la circolazione, circa 40 secondi dopo, quanto può durare così il tempo del rosso, e i tifosi risalivano di corsa sul marciapiede. Cioè, pensate lo spettacolo. Allora, rosso, andiamo sotto il semaforo, verde, risaliamo sul marciapiede, e così via, rosso, verde, rosso, verde. Cioè, è una cosa pazzesca quanto sono disciplinati. Pensate il popolo giapponese quanto è disciplinato. In Francia avranno fatto la stessa cosa, o gli italiani, mai visto una cosa del genere. Non appena scatta il verde, pronti via, pronti via. Grande popolo, unici veramente, forza Giappone. Appena avrò notizie delle altre partite io ve le dirò naturalmente. Intanto andiamo ad ascoltarci qualcos'altro.

0: è Touring 104.
1: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Siamo ritornati qui in studio su Turin 104. Vi ricordo che questo è Turin Caffè. Oggi c'è solamente la Rituccia a tenervi compagnia fino alle 12, come sempre, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Però mi raccomando, siate voi a tenere compagnia alla Rituccia, perché si sente sola, naturalmente. E ve l'avevo promesso, appena avrei avuto notizie del mondiale, e io ve le avrei date, perché c'è una notizia in particolare che mi è piaciuta tantissimo e riguarda una delle Cenerentole dei mondiali. Sapete, io ve l'avevo già accennato, ve l'avevo detto diverse volte, io faccio il tifo per tutte le Cenerentole di questi mondiali, compresa questa. Si tratta di Capoverde, che all'esordio di questo mondiale e all'esordio ha giocato contro la Spagna, una delle, penso, delle squadre più forti. Non me ne intendo moltissimo di calcio rispetto a tutti gli altri sport. Il mio sport preferito è il tennis, quello lo conosco praticamente dalle fondamenta, da quando si chiamava pallacorda, da quando è stato inventato come pallacorda, praticamente su tutto, sul tennis molto poco, sul calcio ci sarebbe dovuto essere Antonio Simone qui a spiegarvelo, però voglio parlarvi di Capoverde e soprattutto voglio parlarvi di Bozinha. Chi è Bozinha? Credo che sia, anzi lo so per certo, il portiere che praticamente nella partita dei mondiali di calcio contro la Spagna ha parato di tutto. Sì, ha parato di tutto, contribuendo a un clamoroso pareggio. Ha difeso la porta di Capoverde all'esordio di sempre in questo mondiale contro i campioni d'Europa, che è appunto la Spagna. Con ben 7 parate ha tenuto la porta inviolata contro talenti di livello internazionale, contro come Lamine Yamal, che conosciamo per altre motivazioni, io ne avevo già parlato, Ferran Torres, Rodi e Dani Olmo. Insomma, poi a fine partita, poverino, si è lasciato andare a questo pianto liberatorio dopo oltre 90 minuti a difesa della nazionale capoverdiana, e così si è messo a piangere come un ragazzino, come un bambino. Ma diamogli torto, poverino. Insomma, è stata una partita eccezionale. Io veramente ho fatto il tifo per Capoverde, come farò il tifo per tutte le altre Cenerentole. Ce ne sono parecchie quest'anno, perché ci sono tantissime squadre che sono riuscite a superare le qualificazioni, tranne l'Italia, lo sappiamo, vabbè, sono 12 anni ormai. E non voglio sparare contro la Croce Rossa, come si dice in questi casi. Sapete che cosa facciamo? Ci ascoltiamo questa.

Ma che sferzata energetica questa, con il punk rock americano e dei Green Day. E ci serviva perché volevo anticiparvi questa notizia che riguarda, in un certo senso, una notizia rock per certi versi. Sì, perché si tratta di Ron Wood, sì, il chitarrista dei Rolling Stones. Voi non so se lo sapete, lui abita a Londra con una casa che ha una porta particolare, sì, perché chitarrista dei Rolling Stones, Ron Wood ha ricevuto un ultimatum dalle autorità londinesi proprio a causa della sua porta d'ingresso, la porta d'ingresso di casa sua, sì. L'artista infatti aveva scelto di dipingerla con un colore rosa acceso, e voi direte, dipende. Allora, Ron Wood ha 79 anni, ha tenuto per anni la porta rosa nella sua villa situata a Maida Vale, nel nord-ovest di Londra, acquistata con la sua terza moglie Sally nel 2017. E voi direte di nuovo, ora il comune di Westminster, di cui fa parte quel quartiere particolare, gli ha ordinato di sostituire il rosa con una tonalità neutra, perché tutte le villette di quella zona devono essere più o meno uguali, no? Perché quel rosa è troppo acceso, si nota. A uno dei suoi vicini è stato detto che i colori incongrui, sì, questo è proprio l'aggettivo usato, incongruo, danneggiano l'aspetto e il particolare interesse architettonico delle loro proprietà. Infatti molti avevano scelto colori accesi e in molti li hanno dovuto cambiare. A quanto pare Wood, padre di due gemelli, aveva comunque mantenuto il cancello nero. Dice: mantengo il cancelletto nero, così faccio pandan con tutti gli altri edifici attorno, però la porta rosa la mantengo uguale, perché la mia casa la voglio dipingere come piace a me, insomma, no, in ottemperanza ai regolamenti comunali. Poi qualcuno ha scattato una foto della porta e ha detto: ma non la puoi tenere di quel colore? E a quanto pare dovrà cambiarla, perché ci sono determinati regolamenti condominiali, anche se si tratta di villette singole, regolamenti di quartiere, diciamo meglio così, che impongono che le case devono essere tutte uguali. Il nuovo album dei Rolling Stones, ecco, mi viene in mente questo, Foreign Tongue, uscirà in tutto il mondo il 10 luglio, 25esimo disco in studio della band. Ragazzi, questo c'ha 79 anni, si mantiene come un ragazzino, io non riesco ad alzarmi dal letto, vi dico soltanto questo. Stavo dicendo, 25esimo disco in studio della band, contiene 14 brani e vanta collaborazioni d'eccezione, tra cui Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, che ha la voce identica a 40 anni fa praticamente. E Wood, padre di 6 figli, ha sposato la produttrice teatrale Sally Humphries, 48 anni, lei ha 48 anni e lui 79. E nel 2012, 3 anni dopo il divorzio dalla modella Jo Wood, con cui era stato sposato per 24 anni. E mi dispiace, però dovrai cambiare la porta di casa, il colore, solamente il colore.

insomma, come sono queste ragazze americane? Io ancora non l'ho capito. Ce lo faremo spiegare di persona, personalmente, da Harry Styles. Lo faremo venire qui in studio e ce lo racconterà. Nel frattempo voglio parlarvi di una notizia importante, di una notizia seria che sta facendo più o meno polemica. Voi sapete che tutti i ragazzi italiani che sono stati feriti a Crans Montana sono stati giustamente promossi, e quelli svizzeri no. Che cosa è successo? Vediamo un po'. E diciamo che i primi auguri per i 17 anni a mezzanotte in punto sono arrivati dai medici e gli infermieri dell'ospedale Niguarda. Ma la festa poi è continuata a casa per Francesca, così come quando sotto le finestre del reparto Guaraldi Ustionati si sono ritrovati a decine gli amici, i compagni di classe, gli animatori dell'oratorio di Buscate con cui Francesca passa tutte le estati, insieme a loro anche gli altri ragazzi che come lei hanno vissuto la tragedia di Crans Montana e con lei hanno condiviso settimane in ospedale e sono già tornati a casa: Sofia, Edoardo, Lorenzo, Filippo, Giuseppe. Tutti i ragazzi che uno striscione con scritto "sì, forte e coraggiosa Francesca è l'ultima che è ancora in ospedale perché è quella che ha riportato le ferite più gravi", no? Quando Francesca si affaccia, seppur con indosso tutti i dispositivi di protezione, si vede che sorride e fa il gesto di vittoria con le dita. E stavo dicendo, tutti i ragazzi che sono stati ricoverati in Italia sono stati promossi perché non hanno potuto frequentare l'anno scolastico, sono stati giustamente promossi, ma quelli svizzeri sono stati bocciati e questo è stato tacciato come un'assurda mancanza di umanità. E io la penso esattamente così. Qualcuno invece dice che la Svizzera non scende a compromessi, che ha le sue regole e le rispetta. E allora no, abbiamo visto, mi viene da dirlo, abbiamo visto come le regole le rispetta e quali sono le sue regole, perché la Svizzera avesse rispettato le sue regole, tipo quelle antincendio per i locali notturni, tutto questo non sarebbe successo, regole a senso unico. E allora io dico, ma pure la beffa di essere stati bocciati i ragazzi che sono sopravvissuti all'incendio di Crans Montana, per cortesia, allora ditecelo, due pesi e due misure, non va bene, non ci piace. Date almeno qualcosa a questi ragazzi che sono sopravvissuti veramente per il rotto della cuffia e che non torneranno mai più quelli di prima, assolutamente.

0: Era il 2002 quando i Coldplay uscivano con questo pezzo. Era carino, erano ancora i Coldplay, poi non si sa che cosa è successo nel frattempo. Certo, non si può rimanere sempre gli stessi, si cambia, non è il talento che si perde, ma sicuramente si perde qualcosa strada facendo, si perdono le idee probabilmente. Lui era ancora sposato con Gwyneth Paltrow, che adesso sta ricevendo un sacco di polemiche in questi giorni, no? Per la sua pubblicità, per quel che riguarda gli edifici a Gaza, pubblicità pagata da Israele. Ma non voglio entrare in questa polemica assolutamente. Lei è un'attrice, fa il suo lavoro, ma sinceramente io ci avrei pensato un attimino meglio, non lo so, si sta attirando tanto odio addosso, poteva anche farne a meno, credo, perché comunque non le manca il denaro, non lo so, avrei fatto qualcos'altro. E va bene, non voglio parlare di questo, voglio parlare però di un'altra polemica ancora, perché praticamente si tratta della canzone di Lucio Dalla, Futura, una canzone bellissima che noi tutti quanti credo conosciamo, che è stata usata come colonna sonora, però senza che ne sia stato chiesto il permesso. Vengo e mi spiego da capo. Per presentare i programmi per cultura, musica e sport delle sue immaginate avanguardie futuriste durante l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, sì, lui, ha scelto di far risuonare le note di Futura di Lucio Dalla, solo che non è stata chiesta alcuna autorizzazione dai parenti di Lucio Dalla, dello scomparso Lucio Dalla. E se quello che da parte di un partito politico è sempre un uso improprio delle canzoni di Dalla, è ancora più spiacevole se avviene da chi è così lontano dal pensiero e dal mondo di Lucio, ha commentato Dea Melotti, cugina dell'artista bolognese e vicepresidente della Fondazione Lucio Dalla. Ricordiamo che Futura è stata scritta nel 1979 e parla, per chi non conoscesse la canzone, ma non credo che ci sia qualcuno che non conosca la canzone, parla di un amore nato sullo sfondo del muro di Berlino, quindi un messaggio di speranza nel domani e desiderio di unità al di là di bandiere, di ciò che ci vorrebbe dividere. E poi, quando è finita nel comizio di Vannacci, dice sempre la cugina, siamo rimasti spiazzati e meravigliati. Per tutelare le immagini e l'arte di Lucio non abbiamo mai consentito che di Dalla si facesse un uso in contesto politico a prescindere dal partito. Va bene, anche io credo sono rimasta veramente sconcertata, perché proprio di questa canzone non avrei mai potuto pensare o concepire un uso del genere. E io vi lascio adesso al break delle 11 al Radiogiornale, noi ci sentiamo subito dopo.
1: Touring 104 Notizie.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima di venerdì, lo ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance a Fox News in vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran venerdì a Ginevra, durante una cerimonia alla presenza del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Il testo dell'accordo non è stato reso pubblico, ma funzionari della Casa Bianca hanno affermato che i dettagli completi saranno pubblicati nelle prossime 24-48 ore. Trump, Vance e Ghalibaf avrebbero già firmato l'accordo in modalità elettronica. A Senatobia, in Mississippi, una bambina è morta e un'altra persona è rimasta gravemente ferita dopo che la polizia ha sparato contro un'auto a bordo della quale c'erano tre persone sospettate di aver commesso un furto in un negozio della zona. Secondo quanto riferito dal Mississippi Bureau of Investigation, mentre gli agenti tentavano di fermare il veicolo, il conducente si è diretto verso di loro cercando di investirli. A quel punto uno dei poliziotti ha sparato contro il veicolo, che si è poi allontanato. Le tre persone a bordo dell'auto si sono poi recate in ospedale, dove il bambino è stato dichiarato morto. La Corte d'Appello di Salerno ha confermato l'assoluzione dell'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva impropria di Piero De Luca, parlamentare PD e segretario campano del partito, nel procedimento sul fallimento della IFIL. Durante il giudizio di appello, la difesa di Piero De Luca Luca ha evidenziato l'assoluta insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, sottolineando l'assenza dell'asserito pregiudizio alle ragioni creditorie. Gravissimo incidente poco dopo la mezzanotte lungo la strada statale Regina del lago di Como, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno in provincia di Como. Un'auto con due persone a bordo è finita nel lago. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata ricoverata in codice rosso, disperso un uomo. Lo sport e il calcio, altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali. Il servizio della redazione.
3: Sul Mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo, con Capoverde a esordio assoluto in una fase finale mondiale capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale.
2: Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e lo ha sostituito col francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo ai mondiali del 2022 in Qatar, e da allora ha allenato la nazionale femminile francese. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. Henry Ford.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

E siamo ritornati qui in diretta su Turin 104. Ricordo che questo è Turin Caffè, solo con Rituccia oggi, perché Antonio Simone si è dato alla pazza gioia. Chissà che cosa ha fatto questa notte. Stamattina non è stato in grado di alzarsi dal letto. No, sto scherzando. Domani mi uccide. È sicuro che domani mi uccide. E siamo ritornati con Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead, che letteralmente significherebbe cadi morto. Ecco, sì, cadi morto. Morire, cadi morto. Morto proprio nel significato brutto del termine, letteralmente offensivo, schiatta sarebbe in rigidità, no, schiatta, no, in italiano proprio. Sì, Olivia Rodrigo, che in un'intervista, nella sua recente intervista con Jimmy Kimmel, ha raccontato un episodio tanto divertente quanto inaspettato. Praticamente ha raccontato di sua madre che ha deciso di saltare il suo concerto per assistere all'esibizione dei Korn. Praticamente sì, le due esibizioni erano nello stesso momento. La cantante ha spiegato che sua madre è una grande appassionata di musica metal, e come la capisco, io non la capisce nessuno, e in occasione del Lollapalooza di Chicago si è trovata davanti a questa scelta difficile. Era una delle headliner del festival, Olivia Rodrigo, un sogno che si realizzava, ma i principali artisti che si esibiscono spesso si esibiscono negli stessi orari, ha spiegato. E poi ha ricordato come tutti fossero convinti che non ci sarebbe stato alcun problema di sovrapposizione, invece la sovrapposizione c'è stata tra il suo pubblico e quello della storica band dei Korn. Tutti dicevano: vabbè, perfetto, i fan di Olivia andranno a vedere Olivia, i fan dei Korn andranno a vedere Korn, se non che la sovrapposizione c'è stata proprio con la madre di Olivia. E ha concluso con ironia: mia madre ha preferito andare a sentire il concerto dei Korn. E vabbè ragazzi, quando le capitava più di andare a sentire il concerto dei Korn, però ha raccontato di non essersela presa poi tanto, perché voleva che sua madre si godesse la serata e vedesse una delle sue band preferite. E c'è chi ha commentato: boh, io non so chi sia Olivia Rodrigo, però so benissimo chi sono i Korn, quindi ha fatto bene. Io mi sono ricordata, ascoltando questa intervista, che l'anno scorso il fratello di Sinner, il giorno della finale di Roma, invece di essere a Roma a guardare la finale, il match della finale di Roma, era a Imola a vedere la Formula 1. Perciò che cosa ci possiamo aspettare? È normale, ognuno deve fare quello che si sente di fare, no? O no? Boh, io un po' come la sarei presa, va.

mamma mia, che successo che aveva fatto questo pezzo, una cosa incredibile, lo cantavamo continuamente. Ci dispiace ricordare che il cantante, il leader del gruppo, del gruppo spagnolo Jarabe de Palo, Pau Donés si chiamava lui, è morto nel 2020, aveva, mi sembra, 52-53 anni, una cosa così, e lui era amatissimo in Italia, combatteva da tanto tempo contro, io non dovrei dirlo perché per contratto qui non possiamo dire chi non c'è più, però questo lo devo dire, lui combatteva da tanto tempo contro una brutta malattia. È molto triste la scomparsa di questo artista, perché ha segnato anche la fine della band, che aveva raggiunto un successo mondiale con questa La Flaca nel 1996. E va bene, cambiamo completamente discorso, perché mi è arrivato un messaggio da casa in cui mi fanno notare che Vosigna, ovvero il portiere del Capoverde, ha 40 anni, in realtà 40 anni, quindi abbastanza grande d'età, e vale 50.000 euro, quindi non poco. In realtà il suo nome è Josimar José Évora Díaz, ed è meglio noto come Vosigna, ed è veramente bello, è incredibilmente bello, un manzo, mi dicono, un manzo, sì. E torniamo quindi ai mondiali, perché devo darvi questa notizia: praticamente è stato negato l'ingresso in Canada a Thomas Partey. E secondo quanto riportato da un giornale locale, Thomas Partey non potrà disputare l'esordio del Ghana ai mondiali contro Panama in programma mercoledì 17 giugno a Toronto, dopo che gli è stato negato l'ingresso in Canada. Ma questa volta è una cosa giusta, perché l'ex centrocampista dell'Arsenal, oggi al Villarreal, è accusato di 7 episodi di stupro e uno di violenza sessuale, e andrà a processo a novembre. Partey si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse, ma il sito del governo canadese precisa che chi ha commesso e è stato condannato per un reato non può essere autorizzato a entrare nel paese. Quindi in questo caso mi sembra il minimo, anzi mi sorprende il fatto, anzi, che sia stato anche convocato dalla propria nazionale. Quindi per una volta tanto un permesso negato mi sembra abbastanza giustificato.

Ebbene sì, qualcuno mi dice che questi sono pischelli che non ne sanno nulla dei Rolling Stones. È vero ragazzi, è vero, però nel panorama generale della musica attuale in qualche modo questo ritorno al reggae, anche se pure italiano, ci fa ben sperare, insomma. Accontentiamoci, su, via. C'è stato di peggio, altro che se c'è stato di peggio. Questi in qualche modo sono ascoltabili e anche ballabili. Invece voglio parlarvi di un matrimonio, che non è quello di Dua Lipa che ha scatenato le solite polemiche, vabbè, ma si sono venuti a comprare la Sicilia. Invece no, non si sono venuti a comprare la Sicilia, anzi, ci hanno fatto vedere le bellezze della Sicilia, hanno contribuito anche a dare abbastanza soldi alla Sicilia. Qui voglio parlarvi di un matrimonio che si è venuto a celebrare nell'abbazia di Mont-Saint-Michel, dove non si sposava nessuno da 1000 anni, e non è stato solo un matrimonio, è stato un evento destinato ad entrare nella storia, perché i nomi sono impronunciabili, ci provo e non ci provo, sono Ming Xi e Momo Mario, giuro, sono scritti esattamente così, hanno scelto di pronunciare il loro sì nell'abbazia di Mont-Saint-Michel. Non so se avete presente di che cosa sto parlando, si trova in Normandia ed è un'abbazia che sorge, diciamo, su penisola barra isoletta, che si trasforma in isola quando sale l'alta marea, togliendo così quel lembo di terra a cui si può accedere. Quando invece la marea scende, si può camminare a piedi fino all'abbazia. E quella, credo che l'abbiate vista in parecchie foto, è una cosa meravigliosa, pazzesca, fantastica. E questi due, che sono ricchi, e adesso vi spiego perché sono ricchi, hanno scelto di pronunciare il loro sì nell'abbazia di Mont-Saint-Michel, uno dei luoghi davvero più iconici e difficili da raggiungere al mondo, arroccato su questo isolotto che emerge e scompare tra le maree della Normandia. È un luogo veramente sospeso tra cielo e mare, dove la storia, la spiritualità, la natura si incontrano in uno scenario quasi irreale. Qual è la particolarità? Sono la prima coppia a sposarsi all'interno dell'abbazia dopo oltre 1000 anni. Sì, un traguardo straordinario che ha chiesto un anno di preparativi, autorizzazioni speciali, perché immaginate che si può immaginare che l'abbazia sia veramente, non è che ci si può andare a sposare così come niente. Un anno di preparativi, dicevo, autorizzazioni speciali, il coinvolgimento delle istituzioni, perché l'abbazia è patrimonio UNESCO. Poi tra allestimenti da fiaba, alta moda, ospiti internazionali, altro che Dua Lipa, l'emozione più grande è stata proprio la consapevolezza di vivere questo momento irripetibile. Allora, volete sapere quanto è costato il matrimonio? Ve lo dico, non mi svenite, è costato 1 milione di euro. Bello, tondo, tondo, 1 milione di euro. Per chi ce li ha, cosa volete che siano, per chi non fuma, come direbbe Antonio Simone.

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
0: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Non c'è niente da fare, non si può non ballare quando si tratta di reggae, ragazzi. E con il reggae siamo ritornati in diretta qui su Turin 104. Vi ricordo che questo è Turin Caffè con la Rituccia da sola. Però ho una notizia da darvi, perché ritorna a Roccella il Festival dell'Argomento a Piacere. Ebbene sì, si chiama proprio così. Alle colonne, vi dico subito di che cosa si tratta: venerdì 19 giugno, poi sabato 20 giugno e domenica 21 giugno. Si tratta di lettura, ragazzi, libri a festival. Venerdì 19 giugno a ore 19, libri a festival, La Cura in Audi con Concita De Gregorio, e poi ore 21 argomenti a piacere. E Calabria, mio padre, alle origini di Enrico Mentana, con Enrico Mentana conduce Tommaso Labbate. Poi sabato 20 giugno, libri a festival, ore 18, sempre Ad Maiora, Rubettino con Nuncio Caffo, e alle ore 19 le Dirimpettaie Rizzoli con Serena Bortone, e poi alle ore 21 La Mia Lotta di Classe tra Radio e TV con Nicola Savino, conduce Tommaso Labbate. Concludiamo con domenica 21 giugno, ore 19, La Figlia del Clan, il PM con Danilo Chirico, alle ore 21 Intelligenza Artificiale di Sabina Guzzanti, conduce Tommaso Labbate. Quindi, come vedete, sono tre giorni veramente ricchi, interessanti, gli argomenti sono pazzeschi. Io vi invito tutti a partecipare a Roccella Ionica, Largo Colonne, Levi Montalcini, e in questi giorni poi vi daremo più, naturalmente, più informazioni, e quindi rimanete sempre con noi e ne saprete.

Il piccolo Domenico Caliendo. 12 e 7 mesi di interdizione dalla professione medica. L'ha disposto il giudice per le indagini preliminari di Napoli nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025, ce lo ricordiamo tutti questa bruttissima vicenda, hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, trapianto che non avrebbe dovuto essere eseguito. Morto poi il 21 febbraio nell'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Sono state accolte quindi le richieste del PM Giuseppe Tittaferrante e del procuratore aggiunto Antonio Ricci, che hanno coordinato le indagini dei NAS, dei carabinieri. Una vicenda terrificante che ci ha lasciato tutti quanti con l'amaro in bocca. Insomma, una volta accertate le responsabilità, io spero che l'interdizione poi sia molto maggiore, perché questi sono soltanto pochi mesi in confronto alla vita di un bambino. Già modificare la cartella clinica omettendo e scrivendo falsità è di per sé molto grave. Quindi io spero che poi, andando avanti con il processo, le cose si prenderanno poi le giuste proporzioni, perché così devono essere, secondo me. Io non sono un giudice, però spero che i giudici poi facciano il loro lavoro.

79 anni e non dimostrarli, Cher. Bellissima tuttora, fidanzata, lo sapete, le Cher si è fidanzata con Alexander Edwards, che ha 40 anni di meno. Non possiamo dire nulla, naturalmente, ognuno fa quello che gli pare. Lui è un produttore, un producer, insieme si divertono un mondo, a quanto pare. La domanda sulle critiche per i 40 anni di differenza, la cantante 79enne ha replicato che chi la giudica non sta vivendo la sua vita, nessuno sa cosa succede tra di loro si divertono un mondo. Edwards, secondo quanto riferito dalla cantante, grazie a Dio non considera la loro età un problema, e ha aggiunto che lui le ripete: se diventi più vecchia, il tuo spirito è comunque sempre più giovane di tutti quelli che io conosco, che è una cosa bellissima da dire, secondo me. Va bene, io volevo però raccontarvi l'ultima notizia che praticamente ho scovato per quel che riguarda il mondiale, e riguarda la Norvegia. La Norvegia praticamente si è portata da casa 300 kg di pesce, e 116 kg di formaggio e 6.000 arance alla loro base di allenamento negli Stati Uniti. Ebbene sì, 300 kg di pesce, 116 kg di formaggio tipico norvegese, non sapevo neppure che ce l'avessero il formaggio tipico, e 6.000 arance. Le avranno comprate da noi, immagino. Non sapevo che la Norvegia coltivasse arance. La nazionale norvegese è quindi atterrata negli Stati Uniti per il mondiale con un carico di cibo pazzesco e 3 chef personali al seguito, tutto per non far sentire ai giocatori la mancanza di casa. E tra di loro c'è anche un cuoco leggendario che lavora con la loro federazione da ben 35 anni. Immaginate la scena alla dogana americana. Mi ricordo un film che si intitola La mortadella, con Sofia Loren, e praticamente consisteva nel fatto che la Sofia si portasse da casa questa mortadella e non riusciva a passare poi la dogana, perché la mortadella perché i salumi sono vietati da portare negli Stati Uniti. Comunque immagino questa scena alla dogana, quando alla dogana americana, quando hanno visto passare tutti questi scatoloni di cibo. E a quanto pare, per rincorrere il sogno mondiale, la Norvegia ha deciso di non lasciare assolutamente nulla al caso, compreso il cibo, partendo proprio dalla dieta e dalle tradizioni di spogliatoio. Secondo me sanno già che in America si mangia malissimo, anche se questo potrebbe sembrare uno stereotipo, no? Però io credo che negli Stati Uniti le arance costino tantissimo. Però ho visto più mondiali lo chef norvegese che la nazionale italiana ultimamente, perciò a questo punto qualcuno verrà a picchiarmi. Va bene, ascoltiamoci questo e poi ci salutiamo.

E questo. Eccoci qui ritornati in studio per i saluti finali. Il tempo a nostra disposizione anche oggi è terminato, ragazzi. È volata oggi, vero? Un sacco di notizie, tanta bellissima musica, però non temete perché noi ci ritroveremo sempre qui sul Turin 104 domani mattina alle ore 10 insieme ad Antonio Simone. Mi raccomando, voi continuate a seguirci, a seguire i programmi di Turin 104 subito dopo di me, subito dopo di me c'è tanta musica, però alle ore 3 oggi pomeriggio ci sarà Smash It's Up Charts con i 30 video più mandati qui su Turing, e poi alle 17 non dimenticate Casa Lo Presti, il salotto bello di Turin 104. Poi ci saranno tutti i programmi soliti di martedì, oggi è martedì, quindi Casa Lo Presti, poi i ragazzi della consulta e poi Tutti i frutti con Mary Fulco e poi 80 voglia di 70 con Angelo Cristiano. Rimanete sempre con noi perché vi conviene, naturalmente. Continuate a seguirci sui 104 e 400 dell'FM e poi anche sul numero 87 del digitale terrestre. Lo trovate facilmente perché basta, se non ce l'avete vi conviene risintonizzare il televisore ed eccolo lì, il gioco è fatto. Io vi saluto, vi do appuntamento, come dicevo prima, domani mattina saremo di nuovo in due qui su Turing. E allora da Riduccia Nocera un abbraccio fortissimo e a domani.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima di venerdì, lo ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance a Fox News in vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran venerdì a Ginevra durante una cerimonia alla presenza del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Il testo dell'accordo non è stato reso pubblico, ma funzionari della Casa Bianca hanno affermato che i dettagli completi saranno pubblicati nelle prossime 24-48 ore. Trump, Vance e Ghalibaf avrebbero già firmato l'accordo in modalità elettronica. A Senatobia, in Mississippi, una bambina è morta e un'altra persona è rimasta gravemente ferita dopo che la polizia ha sparato contro un'auto a bordo della quale c'erano tre persone sospettate di aver commesso un furto in un negozio della zona. Secondo quanto riferito dal Mississippi Bureau of Investigation, mentre gli agenti tentavano di fermare il veicolo, il conducente si è diretto verso di loro cercando di investirli. A quel punto uno dei poliziotti ha sparato contro il veicolo che si è poi allontanato. Le tre persone a bordo dell'auto si sono poi recate in ospedale dove il bambino è stato dichiarato morto. La Corte d'Appello di Salerno ha confermato l'assoluzione dell'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva impropria di Piero De Luca, parlamentare PD e segretario campano del partito, nel procedimento sul fallimento della IFIL. Durante il giudizio di appello la difesa di Piero De Luca ha evidenziato l'assoluta insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, sottolineando l'assenza dell'asserito pregiudizio alle ragioni creditorie. Gravissimo incidente poco dopo la mezzanotte lungo la strada statale Regina del Lago di Como, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno in provincia di Como. Un'auto con due persone a bordo è finita nel lago. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata ricoverata in codice rosso, disperso un uomo. Lo sport e il calcio, altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali. Il servizio della redazione.
2: Il Mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo con Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale mondiale capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di Mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale.
1: Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e lo ha sostituito col francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo ai mondiali del 2022 in Qatar. Da allora allenato la nazionale femminile francese. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Chi non comprende il tuo silenzio, probabilmente non capirà nemmeno le tue parole. Albert Hubbard.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
3: Questa è Radio Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato questa mattina a Evian come invitato al G7. Lo ha accolto al suo arrivo il presidente francese Emmanuel Macron. Sul tavolo del vertice anche la guerra tra Russia e Ucraina e l'instabilità in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
2: Il dossier internazionale dominante resta quello che riguarda il Medio Oriente e l'Ucraina. Dopo l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato il progetto di una missione navale europea nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione commerciale. Parallelamente, Donald Trump ha dichiarato che l'attenzione della comunità internazionale dovrà ora concentrarsi sull'Ucraina, secondo fonti americane. La firma dell'accordo con Teheran è attesa venerdì a Ginevra. Nel frattempo la CIA mantiene un atteggiamento prudente sulle reali intenzioni iraniane riguardo al programma nucleare. Sul fronte ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. La giornata stata segnata anche dalle polemiche per il danneggiamento della cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO. Mosca respinge ogni accusa e sostiene che danni sarebbero stati causati da un missile Patriot ucraino fuori controllo.
1: Negli Stati Uniti adesso per un grave incidente che ha coinvolto un aereo militare. Il servizio.
3: Un bombardiere strategico B-52 dell'aeronautica americana è precipitato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California, nel deserto del Mojave. Tutte le 8 persone a bordo hanno perso la vita. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite e le autorità militari hanno aperto un'inchiesta per accertare cosa sia accaduto nei minuti immediatamente successivi alla partenza.
1: L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. Apple deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi iOS e iPadOS e parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio e cloud di Apple. L'autorità ha elementi per ritenere che i fornitori terzi di servizi cloud consumer potrebbero non essere posti nelle stesse condizioni del servizio e cloud di Apple. È la prima volta che l'autorità esercita i poteri previsti dall'articolo 38. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il cadavere è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malger, come si era supposto. Tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa, lo ha deciso la giudice Paola Bragion della settima sezione penale. Operazione antidroga all'alba dei carabinieri che nelle province di Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania stanno dando esecuzione ad ordinanze di custodia in carcere nei confronti di 8 persone che insieme ad altre 3 al momento indagate a piede libero sono gravemente indiziate di far parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di cocaina tra il Sud America e l'Italia. Le ordinanze sono state emesse dal GIP del Tribunale di Roma e scaturiscono da una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Alla fine del mese scorso i vertici dell'organizzazione erano stati sottoposti a fermo del PM. Una notizia di sport in chiusura: Marc Cucurella è ufficialmente un giocatore del Real Madrid. Ad annunciare il colpo di mercato lo stesso club che ha ingaggiato il terzino spagnolo con un contratto di 6 anni fino a giugno 2032. L'accordo tra Real e Chelsea è stato finalizzato per una cifra di 55 milioni di euro che potrebbe arrivare a 60 milioni con bonus legati al raggiungimento degli obiettivi. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Il Partito Democratico ha disposto la sospensione di Maurizio Chiarolla dall'anagrafe degli iscritti. Lo rende noto il partito attraverso un comunicato nel quale viene ribadita la piena fiducia nel lavoro della magistratura e il rispetto del principio di presunzione di innocenza. La decisione è stata adottata dalla Commissione Provinciale di Garanzia nell'ambito delle competenze interne al partito. Il PD sottolinea inoltre che eventuali responsabilità hanno carattere esclusivamente personale e dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie competenti. Nuove risorse per gli uffici giudiziari calabresi. Nell'ambito del piano nazionale di rafforzamento degli organici varato dal Ministero della Giustizia, sono 37 i magistrati assegnati alla Calabria. 3 hanno già preso servizio al Tribunale di Reggio Calabria, mentre un nuovo magistrato è entrato in servizio alla Procura di Palmi. Secondo i vertici degli uffici giudiziari, l'arrivo delle nuove toghe contribuirà a ridurre le carenze di organico, velocizzare la definizione dei processi e migliorare la risposta della giustizia ai cittadini. Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Villa San Giovanni nell'area degli imbarchi per la Sicilia. Un autotrasportatore è stato arrestato in flagranza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio dopo il ritrovamento di oltre 22 kg di sostanze stupefacenti nascoste all'interno di un auto articolato con rimorchio fermo nel piazzale Anas. La droga è stata sequestrata dai militari e l'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2: Lo sport.
3: La lunga trattativa per l'acquisizione della Regina perde uno dei suoi protagonisti. Matt Rizzetta ha deciso di interrompere definitivamente ogni discorso legato al possibile ingresso nel club amaranto. Una scelta arrivata dopo giorni intensi, segnati da incontri, rilanci, attese e da ultimatum che, secondo quanto emerso, non avrebbe ricevuto risposta da parte del patronino ballarino entro l'orario stabilito. La decisione dell'imprenditore italo-americano arriva al termine di una vicenda diventata quasi estenuante. Rizzetta, dopo il viaggio in Calabria, la tappa catanese e il confronto con la proprietà, avrebbe provato fino all'ultima a trovare una soluzione positiva. Sul tavolo ci sarebbe stata anche una nuova proposta con ulteriore rialzo e una caparra garantita. Non abbastanza, evidentemente, per arrivare alla fumata bianca. Il mancato riscontro da parte di ballarino avrebbe chiuso ogni margine. Un silenzio che ha irritato anche Rizzetta, descritto da chi lo ha seguito in questi giorni come una persona pacata, disponibile e realmente intenzionata a portare avanti l'operazione. Adesso il quadro si complica ulteriormente. Il comportamento della proprietà continua a generare interrogativi e alimenta il nervosismo di una piazza già provata da anni difficili. Cosa abbia realmente in mente ballarino resta difficile da capire. La sensazione ormai diffusa tra i tifosi è quella di una trattativa trascinata troppo a lungo, senza una direzione chiara e senza risposte ufficiali capaci di rasserenare l'ambiente. Con Rizzetta fuori dei giochi, adesso è da capire quale sarà il destino dell'altra pista, quella legata al gruppo rappresentato da Claudio Lotito. A questo punto però ogni scenario sembra possibile, anche quello più difficile da immaginare. La piazza attende risposte, ma il rischio è che la Regina resti ancora una volta prigioniera dell'incertezza. E dopo l'addio di Rizzetta alla trattativa, il silenzio pesa più di qualsiasi parola.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Chi non osa nulla, non speri in nulla. Friedrich Schiller.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
10: Questa è Radio Touring 104.

Smash It's Up Chart. Smash It's Up Chart.

Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104. Smash It's Up.

0: Questa è Smash It Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
1: 30 più trasmessi
0: su Touring 104.
2: Touring 104 notizie.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Saman Rezaei, presidente del sindacato della Marina Mercantile Iraniana, ha detto che il sistema di transito nello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti alla guerra, anche una volta conclusa la crisi. In un'intervista all'emittente televisiva in lingua araba Al Jazeera, Rezaei ha affermato che il conflitto ha distrutto l'ordine esistente in quello che per secoli è stato un corridoio sicuro per il commercio marittimo, rendendo necessario un nuovo assetto e un ruolo più incisivo degli stati costieri. Rezaei ha inoltre ricordato che la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti stima che possano essere necessarie settimane o addirittura mesi per sbloccare le navi ferme all'imbocco dello stretto e completare i cambi degli equipaggi. Seconda giornata oggi al G7 di Evian in Francia, presente come invitato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa volta, ha detto Zelensky, la regione di Mosca ha sentito la portata della capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. Ieri dura presa di posizione contro Mosca anche da parte della premier italiana Giorgia Meloni, il servizio della redazione.
4: La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
3: Per le democrazie dell'Unione Europea l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo, ma anche per sopravvivere con quei valori che nel corso degli anni sono venuti a definire questa identità comune, quanto scrive l'ex premier e già presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi nel prologo al suo libro Competere o sparire per un nuovo passaggio europeo, che raccoglie i discorsi tenuti dal 2023 al 2025. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 2 soggetti devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. A Napoli è ricoverato in pericolo di vita dopo un delicato intervento il titolare di una birreria, vittima la notte scorsa di una violenta aggressione nel suo locale. L'uomo sarebbe stato colpito al volto con un pugno da uno sconosciuto e ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli. Il 50enne, cadendo a causa del colpo subito, ha sbattuto la testa su un gradino e i sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza, ma in codice rosso, nel pronto soccorso del Cardarelli, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento in neurochirurgia. Ultima pagina, in chiusura, oggi il fisco chiama in cassa i proprietari di seconde case. Le prime sono esenti, che devono versare l'acconto dell'imposta municipale unica, ovvero l'IMU. Il saldo è previsto a dicembre. Per i contribuenti si tratta di un esborso da circa 20 miliardi l'anno. I ritardatari possono comunque pagare, ma aggiungendo una somma in più utilizzando il ravvedimento operoso. Secondo i dati della UIL, il costo varia notevolmente tra le varie zone d'Italia, con cifre che vanno dai 3.499 euro annui a Roma ai 1.514 euro di Salerno. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
7: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai

0: info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti,

rock your body.

0: Smash Hits Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Touring 104 Notizie.
2: Il Partito Democratico ha disposto la sospensione di Maurizio Chiarolla dall'anagrafe degli iscritti. Lo rende noto il partito attraverso un comunicato nel quale viene ribadita la piena fiducia nel lavoro della magistratura e il rispetto del principio di presunzione di innocenza. La decisione è stata adottata dalla Commissione Provinciale di Garanzia nell'ambito delle competenze interne al partito. Il PD sottolinea inoltre che eventuali responsabilità hanno carattere esclusivamente personale e dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie competenti. Nuove risorse per gli uffici giudiziari calabresi. Nell'ambito del piano nazionale di rafforzamento degli organici varato dal Ministero della Giustizia, sono 37 i magistrati assegnati alla Calabria. 3 hanno già preso servizio al Tribunale di Reggio Calabria, mentre un nuovo magistrato è entrato in servizio alla Procura di Palmi. Secondo i vertici degli uffici giudiziari, l'arrivo delle nuove toghe contribuirà a ridurre le carenze di organico, velocizzare la definizione dei processi e migliorare la risposta della giustizia ai cittadini. Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Villa San Giovanni nell'area degli imbarchi per la Sicilia. Un autotrasportatore è stato arrestato in flagranza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio dopo il ritrovamento di oltre 22 kg di sostanze stupefacenti nascoste all'interno di un auto articolato con rimorchio fermo nel piazzale Anas. La droga è stata sequestrata dai militari e l'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Lo sport.
3: La lunga trattativa per l'acquisizione della Regina perde uno dei suoi protagonisti. Matt Rizzetta ha deciso di interrompere definitivamente ogni discorso legato al possibile ingresso nel club amaranto. Una scelta arrivata dopo giorni intensi, segnati da incontri, rilanci, attese e da ultimatum che, secondo quanto emerso, non avrebbe ricevuto risposta da parte del patronino ballarino entro l'orario stabilito. La decisione dell'imprenditore italo-americano arriva al termine di una vicenda diventata quasi estenuante. Rizzetta, dopo il viaggio in Calabria, la tappa catanese e il confronto con la proprietà, avrebbe provato fino all'ultima a trovare una soluzione positiva. Sul tavolo ci sarebbe stata anche una nuova proposta con ulteriore rialzo e una caparra garantita. Non abbastanza, evidentemente, per arrivare alla fumata bianca. Il mancato riscontro da parte di ballarino avrebbe chiuso ogni margine. Un silenzio che ha irritato anche Rizzetta, descritto da chi lo ha seguito in questi giorni come una persona pacata, disponibile e realmente intenzionata a portare avanti l'operazione. Adesso il quadro si complica ulteriormente. Il comportamento della proprietà continua a generare interrogativi e alimenta il nervosismo di una piazza già provata da anni difficili. Cosa abbia realmente in mente ballarino resta difficile da capire. La sensazione ormai diffusa tra i tifosi è quella di una trattativa trascinata troppo a lungo, senza una direzione chiara e senza risposte ufficiali capaci di rasserenare l'ambiente. Con Rizzetta fuori dei giochi, adesso è da capire quale sarà il destino dell'altra pista, quella legata al gruppo rappresentato da Claudio Lotito. A questo punto però ogni scenario sembra possibile, anche quello più difficile da immaginare. La piazza attende risposte, ma il rischio è che la Regina resti ancora una volta prigioniera dell'incertezza. E dopo l'addio di Rizzetta alla trattativa, il silenzio pesa più di qualsiasi parola.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Chi non viaggia non conosce il valore degli uomini. Proverbio moresco.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Smash It Memories, un super classico. Ora.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Saman Rezaei, presidente del sindacato della marina mercantile iraniana, ha detto che il sistema di transito nello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti alla guerra, anche una volta conclusa la crisi. In un'intervista all'emittente televisiva in lingua araba Al Jazeera, Rezaei ha affermato che il conflitto ha distrutto l'ordine esistente in quello che per secoli è stato un corridoio sicuro per il commercio marittimo, rendendo necessario un nuovo assetto e un ruolo più incisivo degli stati costieri. Rezaei ha inoltre ricordato che la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti stima che possano essere necessarie settimane o addirittura mesi per sbloccare le navi ferme all'imbocco dello stretto e completare i cambi degli equipaggi. Seconda giornata oggi al G7 di Evian in Francia, presente come invitato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa volta, ha detto Zelensky, la regione di Mosca ha sentito la portata della capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. Ieri dura presa di posizione contro Mosca anche da parte della premier italiana Giorgia Meloni. Il servizio della redazione.
2: La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
1: Per le democrazie dell'Unione Europea l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo, ma anche per sopravvivere con quei valori che nel corso degli anni sono venuti a definire questa identità comune, quanto scrive l'ex premier e già presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi nel prologo al suo libro Competere o sparire per un nuovo passaggio europeo, che raccoglie i discorsi tenuti dal 2023 al 2025. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il cadavere è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malger, come si era supposto. Tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della settima sezione penale. Operazione antidroga all'alba dei carabinieri che nelle province di Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania stanno dando esecuzione ad ordinanze di custodia in carcere nei confronti di 8 persone che insieme ad altre 3 al momento indagate a piede libero sono gravemente indiziate di far parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di cocaina tra il Sud America e l'Italia. Le ordinanze sono state emesse dal GIP del Tribunale di Roma e scaturiscono da una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Alla fine del mese scorso i vertici dell'organizzazione erano stati sottoposti a fermo del PM. Una notizia di sport in chiusura: Marc Cucurella è ufficialmente un giocatore del Real Madrid. Ad annunciare il colpo di mercato lo stesso club che ha ingaggiato il terzino spagnolo con un contratto di 6 anni fino a giugno 2032. L'accordo tra Real e Chelsea è stato finalizzato per una cifra di 55 milioni di euro, che potrebbe arrivare a 60 milioni con bonus legati al raggiungimento degli obiettivi. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Chi riesce a dire con 20 parole ciò che può essere detto in 10 è capace pure di tutte le altre cattiverie. Giosuè Carducci.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: State ascoltando Turing 104. 104.

lo so, dovrei. Posso. Io mi devo mettere un giorno a contare le puntate di Casa Lopresti. Poi vi dico, ogni giorno puntata numero.

Allora, sono 13 minuti dopo le 17, non stavo controllando un po' il display. Martedì 16 giugno, auguri se festeggiate qualsiasi cosa. C'è Gustavo, tornato alla parte tecnica e salutiamo Alessandra perché doveva essere con noi. La sentirete in forma splendida martedì prossimo. Oggi sta lavorando extra. Le prime due canzoni sono tutte da ballare. Vai!

0: realtà la canzone è bellissima perché l'originale degli Star Sailor poi l'hanno arricchita di suoni del 2026 di Offenbach. Era For the Floor. Dai, il titolo l'hanno lasciato lo stesso, For to the Floor. Che bello, abbiamo dall'altra parte il Mr. Yanko, che bello, il direttore alla Proloco di Bagnara, giusto? Com'è il direttore? Com'è la carica?
1: Ma la carica è presidente della... La carica è presidente, ma ovviamente io preferisco essere chiamato Bruno Yanko.
0: Bruno Yanko, che meraviglia. Ma quanti anni? Quanti
1: Guarda,
0: anni?
1: Sono tre legislature che sto facendo il presidente e grazie agli soci mi riconfermano e questa per me è una gratificazione per quello che faccio.
0: Ma perché ricordiamo 61esima sagra... Il Gran Galà, il pesce spada.
1: Perché Gran Galà? Perché abbiamo voluto gratificare questo pesce che negli anni ha dato veramente, tra virgolette, certo, da mangiare a tutta la Costa Viola.
0: Certo, sì, infatti.
1: Ecco, abbiamo gratificato cambiando un po' il nome, ma la sostanza non cambia.
0: Senti, allora, Bagnara è un simbolo del pesce spada, cioè Bagnara, spadare, tutta
1: Bagnara, hai detto bene, Bagnara è un simbolo del pesce spada, anche se ormai si pesca in maniera diversa. Noi parliamo del tu pensa che noi abbiamo ricordato 24 maggio del 2026,
0: sì?
1: 99 anni quando sono morti a causa appunto del perché pescavano il pesce spada 15 persone.
0: Ah sì, come
1: abbiamo, c'è una stella a Bagnara,
0: sì, quella,
1: e noi ogni anno ricordiamo, quindi sono, tanto per dare un'idea, 99 anni che queste persone sono decedute proprio andando a pescare il pesce spada.
0: Ma perché era il periodo, poi, è sempre quello.
1: Il periodo, poi c'è stata una mareggiata e sì, non è che sono morte così. C'è stata una mareggiata e quindi a questo punto loro sono morte. E noi quindi diciamo il titolo che Bagnara vanta la caccia del pesce spada, il pesce spada ce l'abbiamo già storicamente.
0: Che bello, senti, vai, sempre si arricchiscono, tre giornate ci saranno a fine luglio, giusto?
1: Sì, sono tre giornate, abbiamo dovuto anticiparla perché tradizionalmente era la prima domenica di agosto.
0: Certo.
1: Poi abbiamo appreso che a Reggio Calabria c'è il Viniteri.
0: Ah, ok, quindi...
1: E quindi chiaramente per consentire a tutti coloro che sono ormai tradizionalmente vengono ad assaggiare il pesce spada, abbiamo anticipato di una settimana.
0: Informati, perché mi sa che l'hanno spostato di una settimana il Viniteri. Informati, perché ancora devi partire con lo spot.
1: Mi devo informare.
0: Cioè, il Viniteri deve essere, forse l'hanno spostato di una settimana.
1: Sì, l'hanno spostato, l'ho visto. Ma infatti ci hanno preso infatti siamo un po' leggermente arrabbiati.
0: Vabbè, giustamente.
1: Perché l'abbiamo appreso proprio in questo momento l'amico il direttore di Costa Viola News, proprio poco fa mentre mi trovavo a Reggio mi ha mandato la locandina che l'hanno spostata.
0: Vabbè,
1: di una settimana
0: non fa niente, tanto ci sono tanti turisti lo stesso.
1: Sì, però sai, noi perché stiamo comunque velocizzando la pubblicità?
0: Sì.
1: Perché ormai nella mente delle persone era la prima domenica d'agosto, e quindi non era tanto necessario pubblicizzarla al massimo.
0: Certo.
1: Invece anticiparla chiaramente ci crea delle difficoltà, ma noi non demordiamo.
0: Sì, possiamo dire una cosa, cioè c'è una fila incredibile ma ben gestita, perché ormai siete alla 61esima edizione, questo Gran Galà, per gustare il pesce spada e non solo i vini.
1: Io devo ringraziare ovviamente quelle che mi hanno preceduto, perché
0: certo,
1: è chiaro che la 61 anni non li ho fatte tutte io.
0: Ovviamente. Sì.
1: Però questa manifestazione ha preso piede e continua a prendere piede, perché è una manifestazione che dal vivo il pesce viene cucinato in piazza.
0: No,
1: c'è un ristorante che si trasferisce completamente completamente in piazza e viene tutto in live, tutto in diretta. Quindi, e poi diamo una cena completa, non è che c'è dal primo, dall'antipasto al vino, quindi è tutto un vassoio, quindi si viene lì con un contributo irrilevante, perché noi facciamo promozione, non siamo un'attività commerciale, e quindi come tale, sai, l'attività commerciale hanno la necessità di avere, diciamo, dei guadagni.
0: Cioè, ovviamente.
1: Noi invece facciamo promozione, per cui se riusciamo a contenere le spese per non metterci qualcosa di tasca è un fatto positivo.
0: Quindi Bagnara, ricordiamo, in super velocità queste tre giornate che partono.
1: Tre giornate, 24, 25 e 26. Dobbiamo ricordare che quest'anno il 24 facciamo un'iniziativa ex nova, nel senso che ci dedichiamo al vino, alla spada e al pane di grano di Pellegrina,
0: certo,
1: quindi tutto un unicum. E poi ci saranno dei balli in piazza, delle bagnarote, eccetera, il venerdì. Il sabato invece è la consueta, noi facciamo dei riconoscimenti, non so se qualche giorno.
0: Sì, la bagnarosità, giusto?
1: Bravissimo, qualche giorno toccherà anche a te questo riconoscimento. E non ti posso assicurare che è un riconoscimento molto ambito, molto molto ambito. E lo vediamo dalle pressioni che ci arrivano, certo, eccetera. Ma sai, qualcuno parla di premi, non è un premio, è che il consiglio d'amministrazione, sì, nel corso dell'anno cerca di individuare delle persone che comunque nel corso della loro vita vogliono bene bagnare, ecco, certo, la bagnarosità.
0: Sì, sì, infatti,
1: ma non è che solo bagnaroti, insomma, sì, anche forestieri, tant'è che quest'anno tra i nomi extra c'è anche Ciccio Cozza.
0: Ah, perfetto, bello.
1: Ciccio Cozza, perché Ciccio Cozza? Perché Ciccio Cozza è legato mitico a Bagnara, e lui abita a Favazzina d'estate e poi di spesso viene a bagnare, ama bagnare. Allora abbiamo individuato Ciccio Cozza.
0: Questo sabato sera.
1: Sabato sera
0: e poi
1: sabato.
0: domenica,
1: si mangia, si mangia, si
0: cioè,
1: mangia.
0: Il nostro amico che canta Eros Ramazzotti, che è bravissimo.
1: Si mangia, si mangia, si mangia. Poi quest'anno abbiamo un bagnarotto doc e Ramazzotti, cioè, certo, o meglio Carbone, che canta le canzoni, ormai si è identificato con Ramazzotti. E abbiamo scelto lui perché festeggi i vent'anni della sua carriera, certo, quindi era giusto, doveroso,
0: band, bravo,
1: era
0: infatti
1: doveroso da parte nostra, diciamo, farlo cantare, farlo esibire nella sua città.
0: Senti Bruno, noi ti ringraziamo, siamo in velocità, allora ricordiamo sempre bagnare è semplice arrivare, poi anche perché basta posteggiare, si arriva facilmente a Piazza Municipio.
1: I parcheggi ci sono, esatto, che se ne dica che bagnare è un paese vasto,
0: sì, sì,
1: quindi non è necessariamente che tu devi parcheggiare davanti a Piazza Matteotti. È un paese, quindi quando si arriva a Bagnara
0: fai una bella passeggiata,
1: poi abbiamo, io adesso continuo a ribadire un concetto molto semplice: abbiamo il secondo chilometro più bello d'Italia,
0: okay,
1: il primo è ovviamente rimane a Reggio Calabria. Però noi adesso c'è un linguomare che è bellissimo, è stato ristrutturato in questo ultimo
0: ed è bello
1: periodo.
0: Anche andare verso il porto, è bellissimo,
1: esatto,
0: è lunghissimo.
1: Tu pensi dal porto fino a sud di, certo, Bagnara c'è questo lungomare che
0: bello.
1: E io lo definisco il secondo perché non voglio assolutissimamente prendere nessuna.
0: Non dovete aspettare fine luglio, andate adesso anche a Bagnara, giusto? In questi giorni, certo, possono venire adesso.
1: Cioè, ma io ti
0: non c'è la sagra del primo, però.
1: Ti ringrazio Filippo di questo invito. E comunque devo aggiungere per finire,
0: sì,
1: che sono felicissimo di poterti vedere oggi dopo alcuni anni.
0: Va bene, non sono stesso, riflettore.
1: Non quantifichiamo.
0: Ti voglio bene, Bruno. Tutti, grazie, a Bagnara per il Gran Galà, poi lo sentirete pubblicizzato anche perché siamo media partner.
1: Grazie, grazie a te Filippo, e voglio dare agli amici che ci stanno ascoltando, di venire a Bagnara, ma non solo a Bagnara, devo dire
0: tutta la Costa Viola
1: perché
0: è meravigliosa.
1: Noi abbiamo dei posti meravigliosi.
0: Io lo sappiamo.
1: Ho una chicca, devo dire sempre questa chicca.
0: Sì.
1: La natura, quando ha creato il mondo,
0: attenzione,
1: ha voluto darci un regalo e ci ha creato Bagnara e tutta la Costa Viola, perché non voglio assolutamente.
0: Sì, infatti.
1: Quindi amiamo il nostro paese.
0: Ti voglio bene, stai con noi.

Amici di Radio Touring 104, Video Touring anche sull'87 Digitale Terese, infatti ci siamo fatti una bella chiacchierata con il nostro super amico Bruno Ianco, presidente della Proloco di Bagnara. Abbiamo parlato del fantastico Gangalà, ma comunque visitate tutta la zona dove arriva il segnale della radio, sia in FM che sull'87 in tutta la Calabria, Messina, provincia. Siamo veramente tanti, siete in tanti a ascoltare e guardare la radio. Va bene, Castle Presti va avanti, baby, la prima canzone del nostro archivio.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Bella sta canzone di Gaia, siamo in diretta Radio Turin 104 anche sull'87 nel mitico digitale terrestre. Abbiamo prima parlato del Gran Galà del Pesce Spada con il presidente della Proloco di Bagnara Calabra e adesso però abbiamo il sindaco dall'altra parte di Roccella Ionica, Vittorio Zito. Salve sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità.
0: Grazie, oh, c'è un programma meraviglioso, lo dico, la seconda edizione di questo, ce lo spiega lei, venerdì 19 giugno fino a domenica 21 giugno a Roccella Ionica sul Largo Colonne Rita Levi Montalcini, c'è un evento da non perdere, tre serate bellissime, sindaco.
1: Sì, assolutamente sì, sono in realtà la terza edizione perché abbiamo fatto una edizione zero,
0: sì.
1: Che è stata la prima edizione, quindi è il terzo anno che lo realizziamo. Il festival nasce da un'idea un po' strana, cioè quella di dare uno spazio a personaggi che comunque possiamo definire famosi per parlare di proprie passioni o per parlare di quello che vogliono, cioè uno spazio di assoluta libertà, quindi non guidato da domande tecniche, non guidato da domande classiche che si fanno, che si può fare
0: tecnicamente,
1: ad esempio ad Enrico Mentano eccetera, ma dando la possibilità come avverrà ad Enrico Mentano di parlare del rapporto con suo padre e con la Calabria, perché il padre di Enrico Mentano era di Bova, quindi sono è stato un esperimento che è riuscito grazie alla direzione artistica di Tommaso Labbate, una macchina organizzativa importante, però diciamo l'idea è piaciuta e sta andando avanti.
0: Posso dire che allora venerdì 19 luglio ci sono due numeri uno, c'è la giornalista di Repubblica Concita De Gregorio che parla, la cura è il suo libro pubblicato da Inaudi.
1: C'è uno spazio libri e si parte con la De Gregorio, sì.
0: E poi a seguire alle 21 Calabria mio padre alle origini di Enrico Mentana con Tommaso Labbate che conduce questo bellissimo dialogo, cioè una chiacchierata tra amici, lo posso dire così o no?
1: Assolutamente, sono tutte chiacchierate tra amici.
0: Benissimo, sabato 20 giugno, attenzione, ce lo racconta lei perché c'è Nuccio Caffo, giusto?
1: C'è Nuccio Caffo all'inizio, si dà uno spazio, si iniziano a raccontare belle storie della Calabria e abbiamo pensato di partire con una storia imprenditoriale di assoluto primo piano come quella di Caffo, quindi presentiamo il suo libro Ad Maiora, poi a seguire il libro della Borzone, Serena Borzone, e poi Nicola Savino invece sarà protagonista del talk con Tommaso Labbate.
0: La mia lotta di classe tra Radio TV, Nicola Savino, ricordiamo che ha origine di Cosenza, tra l'altro, lui è calabrese.
1: Di Cosenza, il padre di Cosenza.
0: La mattina con Linus fanno un programma interessante su Radio DJ. Domenica 21 giugno, sempre a Roccella, lo ricordiamo, questo è un argomento a piacere, c'è la figlia del clan, ci spiega alle 19 cosa avviene?
1: È un libro, La figlia del clan racconta la storia di una pentita di 'Ndrangheta ed è presentato dall'autore, da Chirico, quindi lo spazio libro sarà dedicato alla presentazione di questo libro. E poi a chiudere invece il dialogo con Sabina Guzzanti, che insomma, ci parlerà del suo rapporto con l'intelligenza artificiale.
0: Che bravo Tommaso Labbate a riunire questi nomi in tre giorni a Roccella. Ma Roccella, questo evento che ricordiamo venerdì 19 giugno fino a domenica, che cosa avete organizzato per quest'estate a Roccella? Che sempre, a parte il teatro, meravigliosi concerti.
1: direi che ci vuole una mezza puntata per raccontare tutto. Vabbè, oltre al Summer Fest, ma la gente insomma ormai lo sa, è così il Summer Fest, c'è il Festival Jazz, però ecco, è uscita poco fa la notizia ufficiale, quindi magari ve la do in anteprima radio.
0: Grazie.
1: Il 31 agosto il festival sarà chiuso da Dario Brunori.
0: Che bello.
1: Con una produzione originale speciale per il festival assieme a Stefano Di Battista alla Roccella Orchestra, con un omaggio e una rilettura dell'LP Come profondo il mare di Lucio Dalla. Insomma sarà veramente un momento veramente bello per chiudere la nostra estate.
0: Che meraviglia. Senta, noi di Radio Touring siamo felici a programmare, a pubblicizzare cosa avviene nel territorio, nella nostra bellissima provincia di Reggio Calabria. Quindi a parte il mare, a parte che si mangia bene, Roccella come sempre ci si distingue per queste iniziative meravigliose questo fine settimana legate alla cultura, cioè al libro, quindi ricordiamo Concita De Gregorio, Rico Mentana, Nuccio Caffo, Serena Bortone, poi c'è Nicola Savino, Danilo Chirico che presenta la figlia del clan e poi Sabrina Guzzanti. E dov'è questo incontro? Largo Colonne, chi non conosce Roccella arriva...
1: Ma sul lungomare, al centro del lungomare. Tra l'altro, sempre parlando di cultura, a seguire ospiterà la 24esima edizione, credo, della scuola estiva di filosofia, che è una cosa molto particolare, però attira tantissima gente appassionata di filosofia. Noi giugno e luglio lo dedichiamo a queste attività, poi ad agosto invece insomma tutto divertimento.
0: Le feste.
1: La festa, sì.
0: Che bello. Quindi un abbraccio a tutti gli operatori del settore, perché col sorriso daranno una marcia in più alla vostra Roccella Ionica, che ha eventi spettacolari. Dottor Vittorio Zito, noi la ringraziamo. Allora, voi ci chiami sempre quando vuole, noi siamo qua. La mandiamo in diretta a qualsiasi ora, va bene?
1: Grazie mille a voi, grazie mille.
0: Grazie, era Vittorio Zito, il sindaco di Roccella Ionica, baby!

cioè durante maggio, mi ricordo, perché già a maggio noi cercavamo delle canzoni fantastiche estive. Ah, che bello. E questa è una di quelle. Another Tall to You, baby. Casolo Presti oggi, salutiamo Alessandra che doveva essere in studio, ma tornerà martedì prossimo. Arriveremo fino alle 19. Papi Chulo.

minuti alle 18. Sai che dopo le news ascolteremo un artista che tantissimi anni fa aveva realizzato una canzone super bella. Dai, non vi dico nulla. Io ero piccolo, però alle 18.10 lo incontreremo.

Che brava, Siena Spiral, Material Love, novità, lei è un'artista spettacolare, l'abbiamo sentita più volte, cioè abbiamo passato più volte qui in radio. Radio Twin 104 e molti programmi sono ancora live, quindi Antonio, Rita, la mattina, 10 e mezzogiorno, oggi Antonio era in vacanza, ma torna domani. Poi, bene, vabbè, c'erano un po' tutti i programmi della radio, Veri Fulco, Angelo Cristiano stasera alle 21.30. Voices, che continua ad essere per tutto giugno con Adele e il nostro buon benvenuto Mara. E Casolo Prezzi, che arriveremo sempre fino alle 19 ogni giorno, da lunedì al venerdì.

0: Touring 104 Notizie.
1: Il Partito Democratico ha disposto la sospensione di Maurizio Chiarolla dall'anagrafe degli iscritti. Lo rende noto il partito attraverso un comunicato nel quale viene ribadita la piena fiducia nel lavoro della magistratura e il rispetto del principio di presunzione di innocenza. La decisione è stata adottata dalla Commissione Provinciale di Garanzia nell'ambito delle competenze interne al partito. Il PD sottolinea inoltre che eventuali responsabilità hanno carattere esclusivamente personale e dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie competenti. Nuove risorse per gli uffici giudiziari calabresi. Nell'ambito del piano nazionale di rafforzamento degli organici varato dal Ministero della Giustizia, sono 37 i magistrati assegnati alla Calabria. 3 hanno già preso servizio al Tribunale di Reggio Calabria, mentre un nuovo magistrato è entrato in servizio alla Procura di Palmi. Secondo i vertici degli uffici giudiziari, l'arrivo delle nuove toghe contribuirà a ridurre le carenze di organico, velocizzare la definizione dei processi e migliorare la risposta della giustizia ai cittadini. Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Villa San Giovanni nell'area degli imbarchi per la Sicilia. Un autotrasportatore è stato arrestato in flagranza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio dopo il ritrovamento di oltre 22 kg di sostanze stupefacenti nascoste all'interno di un auto articolato con rimorchio fermo nel piazzale Anas. La droga è stata sequestrata dai militari e l'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2: Lo sport.
3: La lunga trattativa per l'acquisizione della Regina perde uno dei suoi protagonisti. Matt Rizzetta ha deciso di interrompere definitivamente ogni discorso legato al possibile ingresso nel club amaranto. Una scelta arrivata dopo giorni intensi, segnati da incontri, rilanci, attese da ultimatum che, secondo quanto emerso, non avrebbe ricevuto risposta da parte del patronino ballarino entro l'orario stabilito. La decisione dell'imprenditore italo-americano arriva al termine di una vicenda diventata quasi estenuante. Rizzetta, dopo il viaggio in Calabria, la tappa catanese e il confronto con la proprietà, avrebbe provato fino all'ultimo a trovare una soluzione positiva. Sul tavolo ci sarebbe stata anche una nuova proposta con ulteriore rialzo e una caparra garantita. Non abbastanza, evidentemente, per arrivare alla fumata bianca. Il mancato riscontro da parte di ballarino avrebbe chiuso ogni margine. Un silenzio che ha irritato anche Rizzetta, descritto da chi lo ha seguito in questi giorni come una persona pacata, disponibile e realmente intenzionata a portare avanti l'operazione. Adesso il quadro si complica ulteriormente. Il comportamento della proprietà continua a generare interrogativi e alimenta il nervosismo di una piazza già provata da anni difficili. Cosa abbia realmente in mente ballarino resta difficile da capire. La sensazione ormai diffusa tra i tifosi è quella di una trattativa trascinata troppo a lungo, senza una direzione chiara e senza risposte ufficiali capaci di rasserenare l'ambiente. Con Rizzetta fuori dei giochi, adesso è da capire quale sarà il destino dell'altra pista, quella legata al gruppo rappresentato da Claudio Lotito. A questo punto però ogni scenario sembra possibile, anche quello più difficile da immaginare. La piazza attende risposte, ma il rischio è che la Regina resti ancora una volta prigioniera dell'incertezza. E dopo l'addio di Rizzetta alla trattativa, il silenzio pesa più di qualsiasi parola.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chi segue gli altri non arriva mai primo. Anonimo.
3: Un aforisma al giorno è offerto da... Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
5: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

Robby, ci sei? Robby, ce l'abbiamo? Abbiamo perso? No, abbiamo perso Robby. No, come facciamo? Dobbiamo, cioè, ci richiama lui. Allora, avete chiuso? No, non puoi. Allora, lo riprendiamo subito, ragazzi. Lo riprendiamo subito perché abbiamo Robby Rossini che ci racconterà la sua canzone. Va bene? Dai.

0: la stanno ballando tutti. Roby, ci sei finalmente?
1: Sì, ci sono, eccomi.
0: Ale, che bello, che meraviglia. Roby Rossini con noi. Non so che era successo, ma tu dove, in quale posto al mondo ti trovi adesso, in questo istante?
1: Io sono, sono sincero, sono a casa a Roma.
0: Ah, ok.
1: Quindi mi trovo nel posto più comodo del mondo per me, poi.
0: Certo. Senti, allora, cioè, questo nuovo, il 5 giugno è uscito il tuo nuovo singolo, molto interessante, no? Si chiama Hype, ed è, però ricordiamo chi è Roby Rossini. Tu hai interpretato una canzone famosissima di Alberto Camerini, no? Tanz Bambolina, qualche anno fa, giusto?
1: Ormai 22 anni fa. Comincio a essere vintage.
0: Ma tu hai interpretato, cioè, nel senso che io mi ricordo quella canzone, ma l'hai fatto in modo da discoteca, cioè con un sound diverso di quel, per quegli anni.
1: Sì, diciamo che abbiamo...
0: Ci sei? Cioè, proviamo, cioè, è caduta di nuovo la linea. Allora facciamo una cosa, sentiamo Hype e poi lo ripetiamo, va bene? Ok? La sua nuova canzone, Roby Rossini. Go!

0: con Roby Rossini, questa è la sua nuova canzone, semplicemente Hype, giusto Roby?
1: Complimenti per la scelta musicale.
0: Ah, che bello, hai visto?
1: Radio Touring spinge.
0: Che meraviglia sta canzone, com'è? Com'è? Com'è?
1: Ti ringrazio, è estiva, sicuramente diversa rispetto a, a ciò che avevo cantato e prodotto precedentemente nei miei appunto 20 anni ormai di carriera e più, però diciamo che lo spirito è sempre quello, far divertire, far saltare, far cantare, e credo di esserci riuscito insieme a Di Marco, che è il coproduttore, il coautore del brano, con il quale avevo già lavorato,
0: con i Tiro Mancino, ricordo,
1: con i Tiro Mancino, esatto, con Culio e via dicendo. Abbiamo fatto questo singolo che poi è piaciuto a Revamp Records, e da lì insomma è partita questa nuova avventura.
0: Sai che
1: spero possa piacere.
0: Sai che no, è bello perché mi sembra di rivivere delle canzoni stilisticamente tipo come sound anni 80. Io sono affezionato agli anni 80. Cioè, ti piacciono?
1: Ah, che lo dici?
0: Infatti.
1: Come prima dicevamo, io ho ripescato dagli anni 80 Tanz Bambolina di Alberto Camerini, rivisitandola in chiave Italo Dance nel 2003-2004, e mi ha portato tanta fortuna, quindi gli anni 80 sono nel mio cuore, è ovvio.
0: Senti Roby, ma questo è il singolo, cioè, ma adesso farai qualcosa in giro per le discoteche, come svilupperai la promozione oltre alle interviste?
1: L'ideale è cantarlo nelle piazze più che nelle discoteche, perché siamo in estate, quindi penso che sarò comunque all'interno di festival musicali,
0: certo,
1: nei quali canterò sia i miei brani più famosi precedenti, sia Hype, e quindi sicuramente ci divertiremo, spero di incontrarvi molto presto.
0: Senti Roby, ma ci saranno ballerine sul palco oppure soltanto tu con la band, col DJ?
1: Com'è? No, le ballerine non possono mancare, specialmente quando faccio Tanz Bambolina ci devono essere per forza, perché fa parte ormai della coreografia storica, no? Del singolo. Penso che quando uscì in promozione televisiva su Rai 2, la prima esibizione è stata fatta con le ballerine vestite da bamboline, quindi meglio di così, insomma. Il ballo ci deve essere.
0: Non vi hanno censurato quella volta, no? Non vi hanno censurato, no?
1: Quando facciamo in live ci sono varie soluzioni. Di solito io vado con le mie basi, ma c'è anche la possibilità comunque della band, vedremo come si metteranno le cose.
0: Spettacolo. Senti, ma tu nasci cioè artisticamente, fai queste sue canzoni perché sei andato in discoteca da piccolino, ho detto adesso devo essere...
1: Sì. Io nasco cantautore in realtà, cantautore pop,
0: ma non DJ, melodico. Non DJ, no.
1: Quindi no, nasco come cantautore. Mi sono presentato ai primi festival, alle selezioni di Castrocaro, di Sanremo nei primi anni 90, e poi però ho portato avanti in parallelo anche il discorso dance, perché mi è sempre piaciuta la dance music. Ero fan comunque di Albertino, del DJ Time, e quindi per me comunque è sempre stato un modo di esprimere la creatività molto molto fervido, che portavo in parallelo con la pop. E poi è arrivata la commissione, nel senso che poi alla fine ho fatto successo fortunatamente nella dance, ma comunque ancora realizzo brani cantautoriali elettropop in parallelo.
0: Questa canzone l'hai scritta tu, cioè pensandola in italiano, poi hai detto adesso la traduciamo in inglese per gli amici? Com'è questa canzone?
1: Stiamo parlando di Hype?
0: Sì, di Hype, cioè ti è venuta in testa?
1: Sì, no, Hype l'ho scritta io, rifinita in studio con Di Marco per le sonorità e per alcuni aspetti. Diciamo che l'idea mi è venuta perché io di solito non ho mai parlato alla nuova generazione nei testi, ma sempre alla mia generazione. Quindi volevo avere la possibilità di potermi confrontare anche con loro, con la Gen Z. E praticamente scrissi questo testo che nel brano si doveva chiamare in realtà
0: Hype,
1: ma si doveva chiamare Never Give Up.
0: Che bello!
1: A un certo momento, la mia fidanzata,
0: sì,
1: Federica, leggendo il testo mi ha detto, guarda, che lei è Gen Z peraltro, mi ha detto guarda che meglio Hype, ti è piaciuta questa cosa, e allora E diciamo che nel testo c'è questa situazione. Nelle strofe io parlo praticamente rivolgendomi a loro, siete, sei e via dicendo. Invece nell'inciso, nel ritornello, dico siamo, ci includiamo, mi includo e ci includiamo. Perché? Perché poi alla fine siamo tutti davanti al cellulare a fare Cyril e a fare i belli, diciamo, come loro. Quindi comunque è tutto quanto un mondo, diciamo, digitale che ci accomuna.
0: Però
1: spero nel bene.
0: Roby, sai, ti dico una cosa, cioè, è bello perché sembra, sai, quelle classiche sigle estive che durano 7 secondi in uno spot pubblicitario di una cosa di gelato, no? E funziona, perché il ritornello ti entra in testa, cioè non è male. Questa hype.
1: Non sarebbe male questa cosa. Speriamo che qualcuno se ne accorga e che la scelga.
0: Perché è bella fresca. Com'è? Never Give Up. Never Give Up. Give Up? Dovevi essere. Come la canzone.
1: Doveva essere Never Give Up.
0: Ah, ok. Non Never Gonna Give You Up di Rick Astley. Ok, pensavo che era quello.
1: Non mollare okay. Mai praticamente. Never Give Up.
0: Però no, suona bene.
1: Però hype ha più senso.
0: Sì, sì, è un termine.
1: Colgo l'occasione per invitare le persone ad andare su YouTube,
0: sì?
1: Oltre che su Spotify.
0: Vai, dicelo.
1: Per vedere il visual video con protagonista Baby Luna, perché abbiamo fatto un video, diciamo, diverso rispetto al solito, perché il visual video la rappresentava molto meglio come situazione. E lei, appunto, essendo Gen Z, appunto, dà questo senso proprio logico al brano, perché è una modella che comunque si riprende col cellulare, sta davanti alla ring light. Questo è il senso del brano.
0: Bello, quindi andate a vedere Roby Rossini con Hype sul YouTube, molti l'hanno già visto qua alla radio. Roby, grazie di cuore per essere stato con noi. La linea è caduta 600 volte, però adesso ci siamo, abbiamo fatto un bel discorso alla nuova generazione.
1: Ce l'abbiamo fatta in un modo o nell'altro. Viva la Calabria!
0: Ciao Roby, ti voglio bene, buon lavoro con Hype, baby. Ciao baby!
1: Un abbraccio!

bella chiacchierata. Ogni tanto ci divertiamo. Tanti artisti che fanno delle canzoni molto molto interessanti, grandi Robby. 18:25, siamo live, come dice un mio amico, sia in radio che in TV. Questo è Touring 104. Arriviamo fino alle 19 con Castle of Prestige.

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

D'altra parte, Francesco, i ragazzi la consultano della città metropolitana di Reggio Calabria alle 19, come ogni martedì saranno protagonisti, quindi mi raccomando.

con American Girls. Vi segnalo come sempre appuntamenti da non perdere qui alla radio, in radio, in FM, con i ragazzi della Consulta fino alle 20, poi alle 20 Mary Fulco Tutti Frutti, alle 21:30 come ogni martedì il buon Angelo Cristiano, invece alle 20 sulla nostra pagina Facebook. Non perdetevi l'appuntamento con Michele Favano, momenti amaranto, se no la potete rivedere alle 21 sull'87 del Digitale Terrestre. Digitale Terrestre.

canzone riuscitissima di Tame Impala con Janae, che canta questa Dracula 19, cioè, no, 18 e 40, dai, 9. 19, non so perché. No, 10 minuti alle 19, stavo facendo questo gioco carino.

canta uno. Sono tedeschi, però abbiamo questa certezza. Magnetic. Cazzo, presti, salutiamo Alessandra, che oggi non è potuta arrivare in studio. Tornerà a trovarci, tranquilli. Martedì prossimo, domani.

può essere la canzone di quest'estate, non lo so, devo chiedere un po' i miei cavalieri discografici qua in radio, Zio Tano, Pesciolino Blau. Torno domani, sarò puntuale. Volevo mettere una canzone degli anni Ottanta. La scelta, dato che era passato il nostro super DJ Raffaele Leofrida, che giovedì dalle 19 con Loris ci riporta in quel mondo con la musica missata in diretta in radio e in TV, ho scelto Jimmy Fenomeno Somerville, quando era con i Broski Beat prima di intraprendere la carriera solista. Questo è Small Town Boy. Ciao.

0: Swing 104, Super Hit, un grande successo di adesso. State ascoltando Touring 104. State ascoltando Touring 104.
1: Touring 104 notizie.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi sviluppi sul delicato negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takht-Ravanchi ha annunciato che il blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante
1: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi sviluppi sul delicato negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takht-Ravanchi ha annunciato che il blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa è prevista venerdì in Svizzera e viene considerato un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
4: Tra i nodi ancora da sciogliere c'è quello relativo alla presenza militare israeliana in Libano. Hezbollah ha infatti dichiarato che l'Iran non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti se Israele non si ritirerà dal territorio libanese. La milizia sciita sostiene di aver ricevuto rassicurazioni dirette da Teheran su questo punto. Secondo Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane non rappresenterebbe una condizione preliminare, ma una conseguenza naturale del processo negoziale che dovrebbe aprirsi dopo la firma del memorandum prevista a Lucerna.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Tragedia nel Fiorentino, dove una donna di 77 anni è morta dopo essere rimasta incastrata sotto la saracinesca di un garage condominiale a Cerbaia. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi prevalente al momento è quella di un incidente domestico, ma resta da stabilire se la serranda abbia ceduto a causa di un guasto meccanico o per altri motivi. Gli specialisti stanno eseguendo verifiche tecniche sull'impianto per individuare eventuali anomalie.
4: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete sessantenne, trovato morto nel proprio appartamento nel quartiere milanese di Nolo. La prossima settimana i carabinieri della RIS effettueranno un sopralluogo scientifico nell'abitazione per cercare tracce di DNA, impronte utili all'inchiesta aperta per omicidio volontario. Gli investigatori attendono inoltre i risultati dell'autopsia fissata per il 18 giugno, che potrebbe chiarire il momento esatto della morte e il numero dei colpi inferti alla vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Guerrino sarebbe stato colto di sorpresa dal suo aggressore, probabilmente durante un tentativo di rapina. Gli inquirenti stanno analizzando anche i contatti presenti sulle applicazioni di incontri utilizzate dall'uomo nel tentativo di ricostruire gli ultimi rapporti avuti prima del delitto.
2: A Treviso un sacerdote è stato aggredito da un ragazzino dopo avergli confiscato una pistola d'acqua. Vittima dell'episodio è Don Francesco Filipputti, che si trovava in uno spazio parrocchiale insieme ad alcuni giovani. Secondo la ricostruzione, la religiosa avrebbe invitato il gruppo a non sprecare acqua e si sarebbe fatto consegnare il giocattolo. La decisione avrebbe provocato la reazione violenta di uno dei ragazzi, che lo ha colpito con pugni e calci prima di allontanarsi insieme agli amici. Don Filipputti ha riportato alcune contusioni ed è stato visitato al pronto soccorso. Nelle ore successive ha scelto di rivolgersi pubblicamente al giovane attraverso i social, dichiarandosi disponibile a un chiarimento e ad una riconciliazione.
4: Ancora sangue sulle strade della Sardegna. Un uomo di 57 anni, residente a Sardara, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sangavino Monreale a Sardara, nel Medio Campidano. Per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata violentemente con una betoniera. L'impatto è stato devastante, non ha lasciato scampo la vittima. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri incaricati dei rilievi.
2: In chiusura lo sport, il calcio. Secondo la stampa sportiva spagnola, Nico Paz avrebbe comunicato alla Real Madrid la volontà di restare ancora nel Como, sulle rive del lago, per un'altra stagione. L'attaccante argentino è stato uno dei protagonisti dell'ultima annata e ritiene fondamentale continuare a giocare con continuità per proseguire il proprio percorso di crescita. Alla base della scelta ci sarebbe la volontà di avere spazio e minuti in campo, condizioni che al momento sarebbero più difficili da ottenere nella rosa del club spagnolo. Il Real Madrid mantiene comunque un forte interesse sul giocatore e conserva specifiche opzioni per riportarlo in futuro alla base. Per il Como, la permanenza di Nico Paz rappresenterebbe una notizia di grande valore tecnico, un segnale importante in vista della prossima stagione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, dopo.
5: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Chi vive senza follia non è così saggio come crede. François de La Rochefoucauld.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: State ascoltando Touring 104. Touring 104.
4: In una città che cambia, una nuova generazione ha deciso di esserci. Radio Touring 104, incoscienti giovani. La voce della Consulta Giovani, della città metropolitana di Reggio Calabria, APS.

0: Incoscienti, incoscienti, incoscienti, eccoci ritornati qui a Radio Touring 104. Il programma della Consulta Giovani della città metropolitana di Reggio Calabria è finalmente ritornato in pista.
1: Ormai ci riconoscono.
0: Ormai ci conoscono tutti. Signori, rimarrete con noi fino alle 20 qui su Incoscienti Giovani.
1: Perché in noi compagnia... parliamo sempre di cose interessanti.
0: Sempre, sempre di cose interessanti, assolutamente. Anche quando non sono interessanti, noi le facciamo rendere sì, interessanti. L'ultima volta ci eravamo lasciati con i ragazzi fuori, con Fabio Tropeano e la sua ciurma. Oggi abbiamo però una nuova ospite.
1: Qualcosa di più specialistico, direi.
0: Molto più specialistico, ma soprattutto anche in termini specialistico, sotto certi aspetti criminale. Perché, perché noi con noi abbiamo una dottoressa per la medicina del lavoro e poi abbiamo una sua amica che è chimica farmaceutica.
1: Però,
0: quindi possiamo fabbricare casomai qualche esplosivo, qualche attentato terroristico. A breve vedremo comunque. Scriveteci qui su Radio Touring delle idee, ecco, di attentati vari. Robin, tu prendi nota.
1: Nota. Sono pagero, quindi no.
0: Va bene, sei pacifico? Sì, sì. Non me l'aspettavo. Con noi c'è Francesca Verducci. Francesca, presentati.
2: Buonasera a tutti, io sono Francesca Verducci, poco criminale in realtà, più medico orientato al bene.
1: Salvataggio delle persone.
2: A salvataggio delle persone, alla prevenzione. Sono un medico del lavoro e qui mi aspetto di percepire confusione, perché gran parte delle volte che dico io sono un medico del lavoro, la gente mi guarda, sguardo un po' preoccupato.
3: Infatti, ma la differenza tra medico del lavoro
2: e medico fiscale?
0: Ma vale. Infatti neanche io sapevo.
2: Poi ti ho anticipato la battuta, perché
0: neanche io conosco queste differenze.
2: Esatto.
0: Infatti.
2: E siamo qui apposta per divulgare la medicina del lavoro e spiegarlo un pochino in modo potabile. Va. Allora, il medico fiscale, per dirlo in parole molto, molto semplici come una battuta, arriva quando il lavoratore è a casa, è malato. Il medico del lavoro serve a fare...
0: Aspetta, quindi il medico fiscale, cioè sarebbe il classico medico...
2: Chi va a controllare...
0: Che ti fa la malattia.
3: Quando tu sei in malattia...
2: No,
3: sei
2: la malattia, quando è in malattia... controlla, diciamo, che il lavoratore sia effettivamente a casa e malato.
0: Ma io direi, però, scusami se ti interrompo, perché noi dobbiamo anche giocare un po' con la curiosità dei nostri radioascoltatori.
1: Sì.
0: Sappiamo tutti chi è il medico fiscale, ma...
1: Facciamoli riflettere.
0: Secondo voi, chi è il medico del lavoro?

0: chissà chi ha scelto questa bellissima canzone. Logico di Cesare Cremonini. Era da tanto che non ascoltavo Cesare Cremonini, devo dire la verità. Ce l'ha suggerito la nostra ospite, che adesso ci dirà che cosa. Ci dirà la risposta. Perché qui a Incoscienti Giovani.
1: Ha riflettuto sicuramente a quella domanda.
0: Ma non credo che serve rifletterci, una cosa che fa ogni giorno. Quindi, qual è la differenza tra medico fiscale e medico del lavoro?
2: Vabbè, di base il medico del lavoro è il medico del lavoro che serve a fare in modo che il lavoratore possa abbandonare casa e recarsi al lavoro nelle migliori condizioni possibili. Quindi di base noi serviamo in termini di prevenzione a fare in modo che il lavoro non vada a creare un'alterazione della salute, un peggioramento della salute o una malattia nel lavoratore stesso, perché il lavoro è il bene di tutti e dà il pane a tutti, però nasconde dei rischi, in base a dei rischi che sono normati dall'8108, parliamo di cose noiosissime.
1: Quanto l'ho studiato.
2: L'hai studiato?
0: Io per fortuna non so di cosa stiate parlando, me ne vanto.
2: È una roba un po' noiosa, quasi criminale, la mettiamola così.
1: Un testo di 600 pagine è infinito.
2: Esattamente, però che sostanza è la sorveglianza sanitaria, quest'altro padrone. Cos'è la sorveglianza sanitaria secondo voi?
1: Ah, ci fa le domande a noi, guarda, ci mette in difficoltà.
0: Sorveglianza sanitaria, io mi immagino un grande fratello all'interno di un ospedale, okay. Pieno di telecamere, okay. Quindi the big brother is watching you in quel modo, okay. Magari gestito da te, sì. Che sei dietro, cioè, provo a fantasticare che sei dietro tutti gli schermi.
1: E che fa magari da mediatrice con l'azienda.
2: Assolutamente, perché io sono una figura di mezzo tra azienda e lavoratore, quindi sono alle volte il
1: quella che viene tirata da una parte all'altra.
2: Da una parte e dall'altra. Però cerco sempre di fare il bene del lavoratore, sempre nel pieno rispetto dell'organizzazione aziendale, perché il punto è trovare il compromesso ideale per entrambe le parti.
1: Io mi chiedo, questa figura,
3: no, non ho voce, pazzesco.
1: Questa figura, quando è nata?
2: È nata ufficialmente nel 94, però il padre fondatore è Ramazzini, che è vissuto a fine 1800, quindi di base è una realtà che esiste da diverso tempo. Un tempo era chiamato medico di fabbrica, non so se l'avete mai sentito nominare il medico di fabbrica.
0: No.
2: Fortunatamente ha cambiato nome, perché medico di fabbrica è un po'... meno la moda, va. Medico del lavoro funziona,
1: diciamo,
2: un po'
1: che
2: di più.
1: È nata con lo sviluppo industriale, possiamo dire.
2: Assolutamente è nata con lo sviluppo industriale, quando si è notato che i lavoratori cominciavano a sviluppare delle patologie che erano molto comuni in masse di lavoratori, e quindi si è trovato un nesso causa-effetto.
0: Vuoi sapere una piccola curiosità su quello che stai dicendo?
2: Sì.
0: Come nasce la psicanalisi? La psicanalisi nasce. Ora faccio le domande, certo. La psicanalisi nasce perché tutti i lavoratori alienati all'interno delle fabbriche, all'interno delle miniere, una volta finiti i loro estenuanti turni, facevano un abbondante uso di alcol.
2: Ecco.
0: Ed è proprio per questo che nasce la psicanalisi. Infatti moltissimi pazienti sono pazienti appunto alienati sia dalla loro società, ma che soprattutto erano vittime dell'alcol.
1: E da lì è arrivata Francesca.
0: E da lì è arrivata Francesca.
2: Sì.
1: Ma io mi chiedo, adesso, quanto sì. È cambiato rispetto a un tempo il medico del lavoro, rispetto a quando è nato?
2: È una figura sicuramente che è evoluta col tempo, che si sta evolvendo ad oggi. Paradossalmente anche la pandemia, l'era del Covid, ha sostanziato un ruolo sempre più importante del medico del lavoro all'interno della realtà quotidiana lavorativa. In realtà l'ultimo decreto risale al 2008, quindi dal punto di vista di legislazione siamo ancora un po' fermi. Però ad oggi la figura del medico del lavoro nelle aziende è fondamentale, oltre che obbligatorio, quindi vi dico, aziende, la figura del medico del lavoro è obbligatoria, quindi cerchiamo di stare al passo. Di base è fondamentale per evitare che alcuni nodi vadano al pettine, di base, perché il benessere psicofisico è la meta primaria del nostro lavoro. Ecco.
1: Quando incontri i cosiddetti pazienti, meglio lavoratori, perché pazienti è brutto dirlo.
2: Sì.
1: Cioè, qual è la cosa più ricorrente che ti viene a dire un lavoratore?
2: La cosa più ricorrente, innanzitutto, ci sono due categorie di lavoratori.
1: Quelli che non vogliono lavorare e quelli che vogliono lavorare.
2: I cosiddetti simulatori, no? Che vengono a raccontare...
0: Dico come a calcio, no?
2: Come?
0: Come a calcio.
2: Come a calcio. Infatti io metterei una bella telecamera in quel caso per vedere un po' la simulazione. In questo caso farò una sorta di screening iniziale. Coloro che non vogliono lavorare e inventano le scuse più improbabili per non lavorare, lì magari parte la minaccia svelata, è anche divertente perché magari comincio a... Beh, non posso svelare poi i segreti perché se poi qualcuno mi ascolta devo un attimo...
0: Rischieresti la carriera.
2: Sì.
0: Io ti stavo dicendo, volevo farti una domanda, quindi noi adesso poi anche alla fine, magari più in là ci dirai quali sono... Non dico i trucchetti assolutamente, ma quali sono i casi più, come dire, eclatanti anche di simulazione? Perché mi hai fatto incuriosire.
2: Però
0: qualche caso magari divertente che puoi dire. Anche perché no, quando si inizia a parlare di queste cose.
1: Se non lo può dire ci dirà.
0: Se lo può dire ci dirà altro, certo. Ma quando si inizia a parlare.
2: Meglio di no.
0: Quindi tu da quant'è che ti occupi però di medicina del lavoro?
2: Allora, io sono specialista in medicina del lavoro perché ricordo che la medicina del lavoro è una specializzazione di ben 4 anni di scuola, oltre i 6 anni di corso di laurea in medicina e chirurgia con abilitazioni e bla bla bla, quindi sono ben 10 anni che ho dedicato al corso di studi e sono specialista dal 2022, quindi in realtà sono abbastanza giovanotta.
1: Perché l'hai scelta?
2: Bella domanda questa, perché l'ho scelta? Io in realtà inizialmente non volevo, o meglio, non avevo pensato a questa branca della medicina del lavoro. Poi, quando ho terminato il percorso di laurea, mi sono abilitata, ho pensato, ma qual è veramente la specialità medica che più mi appassiona? Ho provato un po' di branche in tirocinio di chirurgia, eccetera, ma nessuna mi dava quella... Sapete quel fuoco che dovrebbe svegliarlo al mattino?
1: Per dire... scrivo scienze politiche.
0: E la medicina del lavoro sarebbe praticamente questo fuoco, il fuoco della passione.
2: Sei ironico in questo momento, sì, molto ma ironico. ti dico di sì, perché la medicina del lavoro non si conosce, è una specialità in realtà molto poco, molto poco conosciuta in realtà al pubblico. Di base si scopre che esiste quando il lavoratore viene convocato a visita. Prima di allora non si sa a cosa serva, in cosa consista, anche se la visita medica è la punta dell'iceberg del nostro lavoro, perché c'è tutta una marea di roba dietro che noi andiamo a fare.
0: Esattamente, no? Dici bene, c'è un iceberg.
1: Cioè adesso però ci racconta, questo ce lo puoi dire sicuro e te lo dico io, le attività che si nascondono dietro alla classica visita, no?
0: Io direi però di fermarci un attimo e mano a mano andare a scavare questo iceberg, perché la situazione... Hai detto bene, sta diventando un fuoco. Sì, lo scaveremo a mani nude. Lo farai tu, Robin. Incoscienti giovani, power on the radio.

0: Canzone del 2011, veramente fantastica.
1: Intanto comunichiamo che sei diventato cattivo.
0: Sì. Ci siamo invertiti i ruoli. Ogni tanto ci vuole, Robin, mi dispiace. Però oggi tocca a me.
1: Punta dell'iceberg.
0: Quindi mettiamo caso, io e Robin siamo due dipendenti di un'azienda. Non lo so che azienda siamo. Azienda di materassi, dico per dire. E veniamo. Cioè, tu sei all'interno dell'azienda perché sei una dottoressa di medicina del lavoro e ci fai la visita.
2: Sì.
0: Come si struttura questa visita prima e poi cosa c'è dietro?
3: E cos'altro fa?
2: Allora, di base il medico competente è scelto e nominato dal datore di lavoro, quindi okay, non dai dipendenti. Una volta che io prendo l'incarico, devo studiare il DVR, documento di valutazione dei rischi. In cosa consiste? Praticamente valuto i rischi che sono presenti in un'azienda, ad esempio rumore, ad esempio rischio chimico, rischio biologico, altre cose noiosissime che non elenco. Poi cosa faccio? Faccio i sopralluoghi, cioè le visite in azienda. Cerco di capire se l'ergonomia è rispettata, questa padolina ergonomia, insomma, se la seduta è rispettata, il piano di lavoro è rispettato in caso di bioterminalisti, insomma, altre cose. Quindi poi stabilisco un protocollo sanitario che consiste in visita medica e altri esami in funzione appunto dei rischi, quindi elettrocardiogramma, l'audiometria, la spirometria, se ci sono polveri. Basta, stiamo diventando noiosi così.
0: Oh mio Dio, ecco, mi fa paura.
2: Però
0: non voglio più lavorare nella mia vita.
3: Però io vorrei fare un'osservazione. Cioè, per certi versi, spiegata così, sembra che tutela soltanto il lavoratore, ma in realtà è un investimento anche per l'azienda.
2: Assolutamente,
3: fatto di anticipare tutta questa verifica.
2: Al datore di lavoro conviene anche avere il medico, oltre che, ripeto, è obbligatorio, perché il medico del lavoro fa prevenzione. La prevenzione è quando è che ha successo, quando non accade nulla. Quindi il nulla è il nostro successo. Quindi se non c'è un infortunio, se non c'è una malattia professionale, se il lavoratore sta bene, non si ammala e tende anche a non avere, avete presente il burnout, avete presente tutte queste situazioni anche di stress e lavoro correlato, l'azienda vince perché non c'è assenteismo, perché il lavoratore sta bene e può essere produttivo. Cioè, c'è comunque
0: perché giustamente il fine di ogni azienda è quello che il lavoratore sia produttivo, e quindi anche investendo sulla salute del suo dipendente. Noi ci fermiamo un attimo perché c'è la pubblicità e vogliamo ritornare sulla prevenzione, perché ci hai dato un ottimo spunto, Robin. Iniziamoci a ragionare. Quindi, pubblicità.
4: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca. L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: State ascoltando Incoscienti Giovani. Idee, storie e voci dal nostro territorio. A cura della Consulta Giovani della città metropolitana di Reggio Calabria APS.
1: Siamo ritornati in Coscienti Giovani qui su Radio Touring 104. Stavamo parlando di prevenzione, di medicina sul lavoro, di differenze varie in questi bellissimi
2: intanto
1: ambiti.
2: Ti chiedo, ma tu hai usato l'intelligenza artificiale un minuto fa?
1: No. 30 minuti fa circa. Stavo studiando per il mio esame. Sì, l'ho utilizzato l'intelligenza artificiale.
2: Quindi, digliela tu, o gliela dico io.
1: Aspetta, prima volevo chiederle una cosa fondamentale. La medicina cinese si basa sulla prevenzione, cioè un medico fallisce quando ha un paziente, perché il medico è il più grande consulente sulla prevenzione. E tu hai detto proprio questo, il dottore, il medico del lavoro è il più grande consulente sulla prevenzione. Quindi tu che cosa ne pensi, ecco, di quei pazienti che sì, arrivano, magari nel tuo caso pazienti no, perché sono più che altro dipendenti. Però ecco, la prevenzione quindi per te è la primissima cosa. Che cosa ne pensi? Cioè, è meglio la prevenzione oppure, non lo so, la prevenzione della prevenzione? Cosa c'è prima della prevenzione?
3: Allora, di base il 95%, azzardo questa stima, di lavoratori che io visito tendenzialmente sta bene. Però nel corso della visita io faccio un'anamnesi. Sapete che una visita medica ha un'anamnesi, cioè una raccolta di dati che partono dalla storia lavorativa, quindi capisco che lavori ha fatto e sta facendo, l'anamnesi familiare, quindi patologie che si possono ereditare, anamnesi fisiologica, cioè le abitudini, se si fuma, se si fa sport, se si beve, quanto si dorme, insomma tutta questa parte disegna un pochino il quadro del lavoratore, e poi c'è l'anamnesi patologica sulle patologie in corso o meno. Quindi quando c'è questa chiacchierata, certe volte la chiamo così, emergono delle situazioni che possono magari essere ancora in stato latente e che magari io intercetto consigliando di fare prevenzioni, di fare degli screening eventualmente, di fare delle visite, accertamenti. Tendenzialmente anche io quando faccio accertamenti magari mi accorgo, prescrivendo un esame ematochimico, che c'è la glicemia alta e magari becco un prediabete, ad esempio, oppure posso beccare facendo l'audiometria un inizio di calo dell'udito.
4: Tu praticamente arrivi prima del medico di famiglia a volte?
3: A volte sì, siamo coloro che sul territorio in maniera radicale anticipano effettivamente i medici di...
1: Lo anticipi, gli rubi il lavoro praticamente.
3: Non vorrei rubarglielo in realtà, però creiamo un'associazione, infatti la lettera del medico curante è una delle forme mie per avvisare il collega di uno stato
4: individuato. Io ho una curiosità,
3: sì.
4: Ma rispetto alle quattro famiglie, categorie di lavori, quindi operaio, impiegato eccetera, no? Che tu conoscerai bene.
3: Sì.
4: C'è una, come dire, una predisposizione ad avere uno stile di vita meno sano se si svolge una mansione rispetto ad un'altra?
3: Assolutamente, i turnisti, cioè coloro che svolgono il turno di notte, hanno poi uno stile di vita completamente sballato, purtroppo, perché magari durante la giornata tendono a dormire un po' di più per recuperare il sonno perso dal ritmo fisiologico, e quindi alle volte questo porta un po' ad avere stanchezza, la stanchezza porta a non allenarsi bene. Quindi...
1: Perché il sonno della mattina non è il sonno della sera.
3: Cambia, noi abbiamo un cronotipo, cioè noi siamo fatti di ritmi biologici, e quando questo ritmo viene spezzato è difficile recuperarlo. Quindi
4: io giovedì su venerdì dovrei fare una notte al lavoro, non ci vado.
3: Non ti ho detto questo, bravo. Però non, sei giustificato.
1: Ti fai fare una giustificazione invece, come diciamo qui in diretta a radio, ai nostri radioascoltatori.
4: Capiranno i motivi.
1: Capiranno,
4: no?
1: Assolutamente sì.
4: Le zone che ci seguono.
1: Qui i tuoi servizi di intelligence, il tuo studio, forse la tua amica Francesca che è qui, che ci sta puntando una pistola contro.
3: Non è vero.
1: No, okay, va bene. Ci ha mandato comunque Verduci Medwork, benessere, formazione e futuro.
3: Bene, e questa Verduci Medwork è la società che ho in condivisione con mia sorella Giovanna, che ci sta ascoltando e che saluto. Questa società ha...
1: Ciao Giovanna.
3: Ha un anno di vita, l'abbiamo creata insieme perché in maniera anche spontanea, quasi sincronica, utilizzo questo termine che a me piace tantissimo, ci siamo accorte che non volevamo solo fare una professione, io da un lato e dall'altro, perché abbiamo scelto comunque carriere differenti, ma creare un progetto che creasse magari uno slancio per noi, per la comunità, che creasse qualcosa in questa bella terra.
2: Questa
3: in cui...
2: è una chiara storia di chi rimane.
1: In questa è assolutamente sì.
4: Però mi chiedo, non rimane. Sarebbe stato più semplice fare un concorso su eventualmente vincerle e fare una vita allora, un po' più tranquilla?
3: Così stai mettendo un trigger per mio papà che ci sarà ascoltando e che mi ha...
4: Salutiamo il signor Verduce.
3: Grazie mille. Che mi ha letteralmente riempito la testa da anni e anni sul fai il concorso,
4: chiaramente
3: posto
4: non assiste
3: fisso.
4: Per te, no?
3: Grazie mille. No, in realtà io quando mi sono specializzata ho sempre avuto in testa la libera professione perché volevo creare qualcosa che fosse mio, che avesse i miei ritmi e mi sentivo più portata per la libera professione. Sì?
1: No, okay. Continua.
3: Ad oggi sono felicissima di farlo, credo di aver trovato il mio equilibrio con questa società. Abbiamo tante aziende che stiamo seguendo, abbiamo tante idee in mente perché ci occupiamo sì di medicina del lavoro ma anche di formazione, quindi di ambiti che competono i lavoratori.
1: Io comunque...
2: Quindi aziende contattateci.
3: Abbiamo pagine Instagram, LinkedIn, siti, quello che volete.
1: Contattate la dottoressa Verduci al 333-199-8850. Messaggio promozionale. Quello che ti volevo dire è che c'è differenza tra fare, anche questo riferito a noi giovani, noi incoscienti giovani, c'è una differenza sostanziale tra il fare un concorso, che è un qualcosa di già precostruito, che tra virgolette sia il posto fisso, e costruire qualcosa da sé, che secondo me porta molta più soddisfazione. Cioè tu costruisci con le tue mani, sei una tra i leader della tua società, associazione, in questo caso società. E ti muovi tu verso la tua direzione.
3: Assolutamente.
1: Senza avere comunque qualcuno dietro, qualcuno
2: sopra. Poi sembra così facile raccontarla, però
3: è difficile.
4: Però mi chiedo se c'è stato un momento nella quale tu hai detto "Ma chi me lo fa fare?".
3: Allora, quando si hanno le 10 ore al lavoro senza stop, uno si chiede, ma forse ho fatto bene a farlo? Però di base all'inizio credo che sia sempre così, mettere mattoncini, costruire qualcosa per poi guardare magari dal balconcino il tuo giardinetto, no? Quindi di base non mi pento della scelta, sono molto felice e condividere anche questo progetto con mia sorella per me è bellissimo. Ripeto, abbiamo tanti progetti.
4: È un'attività familiare.
1: Un'attività familiare, un'attività... molto familiare. Non la conoscevo, per familiare.
3: Una roba di famiglia.
2: Ma quando lei mente, magari non vuole lavorare, vuole andare in malattia, come fai a scoprirlo?
3: Non può farlo, come io non posso farlo, quindi siamo interdipendenti.
1: Ma quindi io ti volevo chiedere, e mandiamo la musica, ma una vacanza?

0: Holiday, quella che servirebbe a tutti in questo momento, sia a noi incoscienti giovani, sia alla dottoressa Verducci, sia all'amica della dottoressa Verducci,
1: il
0: Francesca.
1: Il caldo per la vacanza.
0: Il caldo per la vacanza.
1: È arrivato
0: sì.
1: Comunque.
0: Sì, sì, possiamo iniziare ad andare a male. Anzi, forse tu già sei andato, ti vedo un pochino più scuro.
1: Due volte,
0: sì.
1: È
0: sì.
1: La prima volta sono andato, indovina dove?
0: Saline, dico per dire.
1: Ma che? Costa Laziale.
0: Costa Laziale, che uomo, ci prende l'aereo per andare a mare nella Costa Laziale apposta. Veramente impressionante. Un mancato Boy Scout.
1: Però
0: forse.
1: Poi sono andato a Tropea.
0: Ah, ok, adesso ok, sei tornato in patria. Effettivamente hai la carnagione di Talebano 1.
1: Sì,
0: sì.
1: No, infatti.
0: Stavamo dicendo, quindi, noi notiamo in questo PDF, in questo file, che è presente. Che sostanzialmente afferma che il vostro team è anche sostenuto da degli psicologi del lavoro e delle organizzazioni.
2: Esatto. Allora, praticamente la nostra cultura del lavoro si basa sia sulle visite mediche volte a indagare il benessere fisico, e lo faccio io sostanzialmente, ma c'ho quella patolina di benessere psicofisico, quindi psico, che va assolutamente attenzionata. Di base noi abbiamo una consulente che abbiamo nel team e che è al servizio di aziende nel momento in cui si vuole attivare un benefit all'interno dell'azienda.
3: Possiamo dire che siete un gruppo di giovani, giovane,
2: sì,
3: e anche innovativo.
2: Assolutamente, siamo intanto tutte donne al momento, non so se prima o poi ci sarà un maschietto, al momento quindi tutte femminucce, ma non sono giusto per dire.
0: Forse maschietto, poi... forse non si vedrà mai, perché voi fate gruppo e no, fuori.
2: Assolutamente no. E poi la parola d'ordine, ci siamo sempre imposte questa parola chiave, che è multidisciplinarietà, nel senso che noi sì, stiamo facendo medicina del lavoro, però come dicevo prima, noi vorremmo e stiamo mettendo le basi per creare un team con tante figure. In realtà non voglio però anticipare quasi nulla, perché ancora siamo in fase di costruzione,
0: ma
2: il progetto è ben in mente, è radicato e si sta costruendo.
0: Sta andando avanti, quindi è da un anno che esiste questo progetto?
2: Un annetto, la società è da un annetto, sì.
0: Quanti siete nel vostro team? Questo si può dire?
2: Sì, allora, di base le soci siamo due, io okay. e mia sorella. E poi abbiamo dei consulenti esterni, cioè collaboratori, cioè medici del lavoro, miei colleghi, poi abbiamo uno psicologo del lavoro e poi abbiamo in team degli amministrativi che gestiscono il back office, che è veramente tanta roba.
3: Quindi... Ma nel consultarvi tra di voi, tra medici,
2: sì,
3: psicologi e quant'altro,
2: sì,
3: quando dovete rispondere alla domanda come si fa al giorno d'oggi a staccare proprio dal lavoro, soprattutto con lo smart working,
2: sì,
3: o comunque queste nuove forme di lavoro che tendono ormai a saturare l'intera giornata. Come si fa?
2: Come si fa a staccare? Spegnendo il telefono. Di base no, bisogna imporsi una certa disciplina, nel senso che il lavoro è importante, ci realizza, però bisogna dedicare il giusto tempo e le giuste ore. Lo so che detto così sembra abbastanza facile, però la parola base è disciplina, cercare di dedicarsi a degli hobby, a degli svaghi per pensare ad altro, perché noi siamo tante cose, non siamo solo il lavoro.
3: Certo.
2: Anche, è una cosa che dico anche a me, perché magari durante la giornata, quando corro in questi ritmi e dico che ho fatto tutto il giorno, ho lavorato e dico bene, sono contenta, però vorrei anche fare altro, no? Quindi imparare uno strumento musicale, andare al mare, come Roberto.
0: certo.
2: Non sono andata ancora.
3: Comunque è cattiva anche lei, quanto te
2: ha risposto, guarda me.
0: Ha contrattaccato. Effettivamente avere del normale tempo libero come ognuno di noi,
2: sì,
0: ed è il lavoro che questo a volte sono dei lavori, come dire, molto stressanti, molto pesanti, che ci impediscono di fare ciò.
3: Comunque visto che la Calabria offre tanto, nel senso, alla fine qui ci abbiamo una persona che si sta costruendo da sola in maniera innovativa e non ha mai pensato di andare fuori, oppure c'è stata
2: allora
0: la tentazione malvagia,
2: la...

0: amministrativi, eccetera. Io stesso ho fatto la spola tra Treviso, Torino, Reggio inizialmente e ho acquisito un bagaglio che sto applicando qui di base. E poi la restanza spesso si confonde invece con chi resta e si lamenta, perché si può anche restare perché è un'abitudine, perché si ha la mancanza di coraggio nel partire. La restanza è tutt'altro.
1: Non è il tuo caso.
0: Non è il mio caso.
2: Per restanza, infatti, perché magari una ottima anche università di medicina, bisogna andare per forza fuori. Non tutti magari si vogliono accontentare, sì, solamente dell'università di Messina o di qualche università in Calabria o in Sicilia. Molti magari dicono: io voglio, sì, sai, voglio tendere all'accademico e vado al mondo accademico e vado all'università di Roma, alla Sapienza.
0: Sì.
2: E quando si torna, come dire, in un altro modo, perché tu hai conosciuto le tecniche, conosciuto tutte le tattiche che hanno lì a Roma e cerchi di implementarle nella tua città.
0: Assolutamente.
2: Ed è meglio della restanza normale, proprio come hai detto tu, perché la restanza normale magari non hai quella preparazione anche tecnologica che può avere un soggetto che sta fuori, che vive fuori e poi rientra.
1: Io comunque ti devo svelare e devo svelare una cosa: Francesca non è che lavora proprio dietro casa, cioè in realtà fa tantissimi chilometri,
0: tanti,
1: visita tanto la Calabria, credo, tutta. Sì, l'ha vista tutta per lavoro e per lavoro nuovamente. Soprattutto in questo periodo diesel a 2 euro, quindi immagino la voglia di viaggiare.
0: Mannaggia.
2: Io solamente per andare in Reggio Calabria, dico, per dire, è gallico, proprio qui dove ci sono gli studi, per me è una crociata.
0: Sì,
2: pazzesco, sì. Io non mi muovo tantissimo.
1: E volevo chiederti, come hai trovato la Calabria?
0: Wow, che domandona. Allora,
1: Occhiuto che ti sta osservando.
0: Occhiuto mi sta osservando.
1: E Cannizzaro lì, pronto.
0: È pronto? Allora, per dirlo all'Occhiuto, la Calabria è meravigliosa, però ha anche dei difetti, attenzione, nel senso che intanto è una regione complicata in termini logistici, perché è una regione lunga di base. Tutte le città sono distanti tra di loro e da un punto di vista di collegamenti non è che siamo messi molto bene, sia in termini di autostrade, sia in termini di treni, quindi non è facile raggiungere le città. Di base però posso dire che tra le città della Calabria che più mi stanno stimolando c'è la città di Cosenza, perché la città di Cosenza, grazie a Rende e all'Unical, sta avendo un fermento anche delle energie nuove che si percepiscono in progetti, in tanti giovani che scelgono appunto l'Unical, perché questo è da dire, tanti giovani stanno scegliendo di rimanere, questa restanza però non abitudinaria ma diciamo costruttiva, nel territorio di origine.
1: Perché ci credono?
0: Perché ci credono? Ma bisogna, cioè, secondo me bisogna capire, cioè domandare un po' al territorio qual è
2: qual è il suo bisogno?
0: Qual è il suo bisogno? Assolutamente. Guarda, c'è una frase di Calvino, se la posso dire, che è un po' il mio. Leggo spesso quando ho quei momenti un po' di dubbio, no? Che dice, delle città non si godono le 7 o le 77 meraviglie, ma si gode la risposta che dà la tua domanda. Quindi il punto è, bisogna domandare al territorio, capire un po' quello che il territorio può darti nel bene e nel male, e poi ti crei il tuo spazio in cui puoi coltivare qualcosina.
1: Che bella riflessione.
0: Oh, grazie.
1: Puoi diventare la nostra collaboratrice.
2: Sì, la nostra consulente.
0: Pagate?
2: Sulla medicina della
0: Pagate?
2: Consulenza. Sì, Paga Rossana che è economista. E noi
1: sta seguendo,
2: ci sta seguendo
1: qualcosa,
2: ce lo faremo mandare. Noi ovviamente siamo umilissimi dipendenti di questa organizzazione della consulta. Noi torniamo a breve, torniamo per il gran finale.
1: Ultime battute.

0: Incoscienti giovani, eccoci qui. L'ultima battuta. Ma Robin, noi sappiamo, è dalla nostra regia.
1: Sì, ma che... dobbiamo chiedere anche l'altra domanda. Io dobbiamo fare anche l'altra domanda.
0: Ah, va bene. Però prima, cioè, come vi siete conosciuti? Perché voi vi conoscevate?
2: Come l'ho conosciuta? In genere in situazioni sempre scomode per me. Inizialmente dal medico di famiglia ero andato, prima volta che prendevo l'aereo, a chiedere qualcosa di naturale per calmarmi nel caso fosse agitato in aereo. E lui mi fa: prenditi una grappa. E lei di lato che rideva. Torno settimane dopo che soffrivo di tensione alla testa e non sapevo come dirglielo, perché non era mal di testa, ma tensione alla testa.
0: Ma tu hai preso la grappa?
2: No, alla fine sono partito senza grappa, ma con l'ansia addosso. Comunque mi ritrovo sempre lì davanti e infine la ritrovo nuovamente a distanza di anni di fronte al medico, appunto, del lavoro della mia azienda, che mi stava, tra virgolette, facendo la prima dose di
3: stava facendo il tetan test, che ti stava facendo?
2: L'antitetanica.
3: Vabbè, a me ti stavo stalkerando in realtà ora.
2: E lì mi sono detto: perché mi devo fare l'intervista alla radio? Ed eccola qui.
3: Ed eccoci quasi.
0: Mi stavi stalkerando, magari hai visto le storie, questo va in radio, voglio andarci anche.
2: Comunque,
0: io.
2: Mi hai fatto svelare una parte delicata di me. Io che c'entravo, scusa.
0: No, tu hai detto fin dall'inizio: dobbiamo dire in radio.
2: Sì, ma poi mi ero pentito alla fine, tu sei ricordato.
0: L'ultima domanda per Francesca, fagliela tu. Robin,
2: ti chiedo, tra 5 anni, Francesca, il tuo team chi sarà? Tu e il tuo team.
3: Io e il mio team? Allora, spero, ma ne sono convinta, una realtà radicata, ben costruita, solida, che guarda avanti guardando, cioè vedendo una strada piena di prospettive, ma che guarda indietro a una storia complessa, bellissima, piena di soddisfazioni, perché questo è.
2: Questo a livello di team.
3: Sì.
2: A livello personale c'è qualcosa che ti sta a cuore e che vorresti realizzare?
3: A livello personale, essere semplicemente.
0: Timidezza
3: una...
0: a parte.
3: Timidezza. Ma si vede che sono timida.
2: No, ci ha distrutto.
3: No, no. Semplicemente. Cioè, banalmente si risponde essere felice, ma semplicemente essere una persona che coopera al bene. Questa è la mia espressione. Cooperare al bene, perché non è che uno può essere sempre buono, ma provare a fare del bene quando si può.
2: Direi che ci possiamo ammutolire.
0: Ci possiamo ammutolire, sì. Ci possiamo ammutolire fino alla prossima.
2: Poteva diventare una nostra collaboratrice, ma ahimè.
0: Ma ahimè, purtroppo.
3: Non pagate, no, quindi
0: non paghiamo, no. Manderemo una mail al presidente della Consulta Giovani. Signori, è stata una bellissima puntata con Francesca Verducci, con
2: dottoressa
0: Francesca Verducci.
3: Francesca.
0: Ricordiamoci di contattare la dottoressa al numero 333-199-8850.
3: Domani lo cambio.
0: No, addirittura. Come? Ci offendi?
2: Visitare le loro pagine.
0: Visitare le loro pagine.
3: Sì. LinkedIn, Instagram, sito web con tutti i numeri presenti.
0: Verducci Network. Perfetto. Noi come Consulta Giovani, come Incoscienti Giovani, ci vediamo martedì prossimo.
2: Ci rivediamo.
0: A intervistare il prossimo malcapitato. Robin, direi che possiamo finire qui. Ci vediamo martedì.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi sviluppi sul delicato negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takht Ravanchi ha annunciato che il blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa è prevista venerdì in Svizzera e viene considerato un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
2: Tra i nodi ancora da sciogliere c'è quello relativo alla presenza militare israeliana in Libano. Hezbollah ha infatti dichiarato che l'Iran non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti se Israele non si ritirerà dal territorio libanese. La milizia sciita sostiene di aver ricevuto rassicurazioni dirette da Teheran su questo punto. Secondo Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane non rappresenterebbe una condizione preliminare, ma una conseguenza naturale del processo negoziale che dovrebbe aprirsi dopo la firma del memorandum prevista a Lucerna.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. Tragedia nel Fiorentino, dove una donna di 77 anni è morta dopo essere rimasta incastrata sotto la sala cinesca di un garage condominiale a Cerbaia. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi prevalente al momento è quella di un incidente domestico, ma resta da stabilire se la serranda abbia ceduto a causa di un guasto meccanico o per altri motivi. Gli specialisti stanno eseguendo verifiche tecniche sull'impianto per individuare eventuali anomalie.
2: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete 60enne, trovato morto nel proprio appartamento nel quartiere milanese di Nolo. La prossima settimana i carabinieri della RIS effettueranno un sopralluogo scientifico nell'abitazione per cercare tracce di DNA e impronte utili all'inchiesta aperta per omicidio volontario. Gli investigatori attendono inoltre i risultati dell'autopsia fissata per il 18 giugno, che potrebbe chiarire il momento esatto della morte e il numero dei colpi inferti alla vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Guerrino sarebbe stato colto di sorpresa dal suo aggressore, probabilmente durante un tentativo di rapina. Gli inquirenti stanno analizzando anche i contatti presenti sulle applicazioni di incontri utilizzate dall'uomo nel tentativo di ricostruire gli ultimi rapporti avuti prima del delitto.
1: A Treviso un sacerdote è stato aggredito da un ragazzino dopo avergli confiscato una pistola d'acqua. Vittima dell'episodio è Don Francesco Filipputti, che si trovava in uno spazio parrocchiale insieme ad alcuni giovani. Secondo la ricostruzione, la religiosa avrebbe invitato il gruppo a non sprecare acqua e si sarebbe fatto consegnare il giocattolo. La decisione avrebbe provocato la reazione violenta di uno dei ragazzi, che lo ha colpito con pugni e calci prima di allontanarsi insieme agli amici. Don Filipputti ha riportato alcune contusioni ed è stato visitato al pronto soccorso. Nelle ore successive ha scelto di rivolgersi pubblicamente al giovane attraverso i social, dichiarandosi disponibile a un chiarimento e ad una riconciliazione.
2: Ancora sangue sulle strade della Sardegna. Un uomo di 57 anni, residente a Sardara, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sangavino Monreale a Sardara, nel medio campidano. Per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata violentemente con una betoniera. L'impatto è stato devastante, non ha lasciato scampo alla vittima. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri incaricati dei rilievi.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus. Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia, proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente il legame con il gruppo Mapei. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: va ora in onda Tutti Frutti. In studio Mary Fulco.
5: Eccomi qui, abbiamo superato da 7 minuti, praticamente le 20, in questo che è il nostro primo appuntamento della settimana, visto che siamo arrivati al nostro martedì. Allora, ben ritrovati, buon ascolto da parte mia, da parte di Mary Fulco, anche oggi con voi, qui su Turin 104, sino alle 21.30, ed anche oggi siete voi i protagonisti, quelli che praticamente hanno l'opportunità di richiedere la musica che hanno voglia di ascoltare. Basta semplicemente inviare un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 e 400. Vi ricordo che ci potete seguire non solo attraverso le nostre frequenze, ma anche in streaming, ed ecco qui il nostro sito www.progettoturing.it. attraverso il sito, appunto, ci potete seguire ovunque voi siate nel mondo, ma non solo. Se ancora non l'avete fatto, beh, insomma, scaricate la nostra app, quella di Radio Touring, anche quella vi permette di seguirci, vederci è sempre H24, insomma, quando ritenete che la cosa sia opportuna. Anche oggi, come al solito, avremo la nostra buona musica italiana e straniera, i grandi successi del presente, ma perché no, anche i grandi successi del passato, soprattutto in terza parte di trasmissione. Ma adesso iniziamo con una delle canzoni più belle di questo periodo, è Harry Styles con American Girls.

0: bella canzone, sicuramente quella che abbiamo ancora in sottofondo, che abbiamo avuto modo di ascoltare all'ultimo Festival di Sanremo. Non so se ve la ricordate, ma ecco, faceva parte proprio del nutrito gruppo di cantanti, proprio lei, Malika Ayana, con questa Animali Notturni. Tutto questo su Turin 104, quando abbiamo superato da 15 minuti le 20 in questa seconda serata della settimana, ma è anche il primo appuntamento della settimana con Tutti i Frutti. E allora, come al solito, noi ci divertiamo a dare un'occhiata alle notizie che riguardano soprattutto il mondo della musica, dello spettacolo in genere. C'è una notizia di gossip, perché tra l'altro è accompagnata da un video che sicuramente avrete avuto modo di vedere proprio nelle ultime ore, e si trova un po' su tutti, appunto, su tutte le piattaforme, i vari social, e c'è questa immagine, devo dire che è intristisce un po' quello che si vede. Praticamente c'è un signore che subisce un tentato scippo. In quel momento proprio passano accanto a questo signore Giorgia, sì, proprio lei, con il marito Emmanuel Law. Allora uno si aspetta un minimo di reazione, no? Cioè, invece loro cosa fanno? Praticamente passano accanto a questo signore, anzi addirittura Emmanuel Law abbraccia Giorgia e se la tira un pochino verso di sé e tirano dritto, come del resto anche gli altri signori che magari si trovano a passare in quel momento. Però questa cosa devo dire che mi ha veramente intristito, perché sì, ok, va bene, magari ognuno pensa ai propri fatti, però vedere questo personaggio, questi due personaggi pubblici che dovrebbero un po' dare l'esempio, soprattutto Emmanuel Law, lo vediamo, no? Come insegnante nella scuola di amici, fa sempre grandi predicozzi ai ragazzi, Giorgia sempre così compita, così carina, così insomma, e cioè poi veramente passare accanto a un signore anziano, che c'è questo straniero che cerca di tirargli questa borsa, questo zainetto che porta, è proprio fare finta di niente, cioè tirare dritto. Ma è una scena così triste, veramente così triste, hanno fatto una pessima figura. Questo è un mio modesto parere, poi ovviamente ci sarà chi dirà no, ma sai, con me non se ne sono accorti. Ma come non se ne sono accorti? Si vede benissimo dalle immagini che si scostano proprio letteralmente, ed Emmanuel tira verso di sé Giorgia per andare via il più velocemente possibile. Poi per fortuna, insomma, questo delinquente desiste dal fatto da questo fatto criminoso, e quindi lascia perdere questo povero signore, insomma, anziano, che credo fosse proprio un turista. Bene, questa cosa ve la volevo dire, ma sicuramente in molti l'avrete vista, perché è cosa proprio di questa giornata, di queste ore, insomma, mi ha lasciato un po' triste. Non so come la pensate voi, mi piacerebbe saperlo.
1: State ascoltando?

0: dire che questo è uno di quegli artisti che insomma riescono a fare centro con ogni singolo brano che producono, che viene fuori, e questo è il nuovo di Zombie con questo Potential. Beh, insomma, abbiamo, come dire, accontentato anche un paio di richieste che ci sono pervenute poco fa al nostro 3937104 e 400. Ancora ben ritrovati, buon ascolto da parte mia, da parte di Mary Fulco, con voi sino alle 21.30 in questo martedì sera, e con lui soprattutto con questo pezzo che a noi piace veramente moltissimo. E allora, abbiamo ascoltato poco fa Rod Stewart con una delle sue canzoni classiche, Dai, I Think I'm Sexy. Non pensi che io sia sexy? È veramente un suo classico del repertorio. Però praticamente in questi giorni è successa una cosa un po' particolare che lo riguarda, insomma, questa storia proprio sua di Rod Stewart, che cancella il concerto e poi se ne va, vola via in Scozia per andare a vedere la partita. Insomma, così si sussurra, o meglio si scrive in tutti i magazine, niente show venerdì in California per una laringite. Poi il giorno dopo, quando praticamente è stato meglio, il cantante, appunto Rod Stewart, è volato nel Massachusetts per il match contro Haiti. Basta che recuperi la voce per quella che sarà ormai la data in Italia, di cui abbiamo parlato tantissime volte, il prossimo 2 di luglio. Ma nel frattempo ha fatto questa cosa, ha cancellato il concerto perché appunto non stava bene, e poi se lo sono ritrovati allo stadio perché lì debuttava al mondiale di calcio appunto la Scozia. Pare che i fan di Rod Stewart, non della Scozia, siano abbastanza indignati. In realtà, insomma, pare non ci sia effettivamente nessun dramma, solo grandi titoli che hanno fatto leva su qualche commento postato appunto su Instagram circa l'opportunità o meno di andare allo stadio, quello che è stato poi il giorno dopo avere involontariamente creato proprio disagio al pubblico. E niente, quindi pare che sia, insomma, stata un po' gonfiata questa notizia. Il giorno prima non stava bene, non aveva la voce, quindi non poteva cantare, però poteva fare le altre cose, insomma, no? E quindi dicevo, ma sai che c'è? Io vado e mi vedo la partita, e mi pare anche il minimo, insomma. Vabbè, è successa questa cosa venerdì scorso, e vi ripeto, vi ricordo, tutto esaurito per la sua data in Italia il prossimo 2 luglio. E niente, godetevelo chi avrà l'opportunità di andarlo a vedere, perché è riuscito ad accaparrarsi il biglietto.
1: Questa è Radio Touring 104.

anni 80 e con questo pezzo dal titolo Into the Groove, sicuramente Madonna, fino allora pressoché sconosciuta, tranne forse che in America, in alcune parti dell'America, beh insomma con questo pezzo riuscì veramente a scalare le classifiche di mezzo mondo e diventare il personaggio internazionale che a distanza di tanti anni continua insomma a mietere successi, anche se con qualche annetto in più, insomma anni 80, anni 2026 sono passati veramente tantissimi anni. Quello era Into the Groove, anche in questo caso grazie perché siete stati voi a richiedere questo pezzo con un messaggio al nostro 3937 104 e 400. Se vi siete sintonizzati da poco, questa è Radio Touring, la voce è quella di Mary Fulco, il martedì e il giovedì qui su Touring con Tutti i Frutti dalle 20 alle 21.30, ma vi tengo compagnia anche con la nostra classifica Top Italy, Ital Top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Touring, quelli più visti su Video Touring, ogni sabato sera a partire dalle 20.30 ed ogni domenica appunto ritorna la nostra Top Hit a partire dalle 22. E allora in questa bella serata devo dire che si stava riempiendo di nuvole e voi pensate che pioverà? So che oggi al nord Italia c'è stato abbastanza cattivo tempo, adesso in questo momento effettivamente il cielo era piuttosto plumbeo mentre arrivavo in radio, però c'è da dire che ci abbiamo 30 gradi, insomma siamo di sera e abbiamo 30 gradi, magari se piove rinfresca un attimino. Voi che dite, succederà questa cosa? Non lo so, comunque chi è andata male l'avrà fatto fino adesso, ci sarà stato, quindi il sole bene o male quello che c'era dal pomeriggio sino adesso se l'è beccato, quindi adesso vediamo quello che succede. Sicuramente qui su Touring succede una cosa interessantissima che succede sempre, ovvero sia noi continuiamo a divertirci con la bella musica, in particolare il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, questo Drop Dead.

0: bellissima canzone per questa estate 2026, questa Buon Vento degli ottimi Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Giovanotti e il giovane Alfa, quindi un sessantenne che si accompagna a un ventenne, qualcosa poco più che un ventenne, una cosa molto molto carina. Ma Giovanotti davvero c'ha 60 anni, forse 61, addirittura più di 60, comunque sulla carta, ma è veramente forse più ragazzino di Alfa. Vederli insieme è assolutamente bello, e soprattutto ascoltarli, come del resto Giovanotti con l'altro, con quello con le mani grandi, insomma Gianni Morandi, ovviamente mi riferisco a lui. Veramente sono tante generazioni che si uniscono nel mondo della musica, è un po' appunto il perno di questi mix di età, di modi di fare musica. È sempre lui, è Lorenzo Cherubini, appunto, e Giovanotti, che tra l'altro è una persona particolarmente empatica, quindi secondo me è impossibile non volergli bene. Allora, vogliate bene anche a noi di Touring 104 e anche e soprattutto a tutti i programmi che vi accompagnano dalla mattina sino alla sera, sono tanti, e poi ci sono anche quelli che non solo vedete in radio ma anche sul nostro canale 87 del digitale terrestre. Oggi è martedì, quindi alle 21, tra 15 minuti potete fare una cosa: con l'orecchio, un orecchio ascoltate me su Touring, con l'altro orecchio seguite l'appuntamento con Momenti Amaranto, che vedrà protagonista ancora una volta Michele Favano, tanti ospiti, e ovviamente si parlerà di quello che è successo, che possiamo dire, qualche ora fa, fino a qualche ora fa ancora c'era l'americano di origini italiane, e poi no, il romano, insomma alla fine pare che l'abbia spuntata la cordata di Lotito, pare proprio così. Ma comunque sentirete questo e molto di più, ovviamente con approfondimenti, alle 21 su Video Touring, per scoprire ancora qualcosina appunto in merito alla nostra squadra di calcio, la Regina. Pare che siano tutti contenti, insomma, alla fine se si è firmato questo contratto con la cordata di Lotito, insomma già si sa l'allenatore, c'è, cioè, tante notizie, insomma ve le darà Michele Favano il resto in praticamente tra meno di 15 minuti. Nel frattempo noi parleremo tra un po' di Bruce Springsteen e Bonovox degli U2, insomma uno sgarbo che fece qualche tempo fa Bruce Springsteen. Ma adesso noi vorremmo ascoltare musica, voi che dite? Sì, lo facciamo, sì.
1: Touring 104.

0: meravigliosa Sienna Spiro con questo Material Lover. Sì, questo è il nuovo singolo e lo abbiamo già in programmazione da un paio di settimane. Devo dire, una canzone più bella dell'altra, questa splendida voce che ci ha conquistato qualche mese fa con Die on This Hill. Ragazzi, una bellissima voce e siamo contenti perché tra l'altro è, oltre ad essere molto programmata direttamente da noi, i vari speaker che si alternano durante l'arco della giornata ai microfoni di Radio Touring, anche una di quelle canzoni, uno di quegli artisti che siete proprio voi a richiedere spesso e volentieri al nostro 3937 104 e 400. Mancano meno di 9 minuti alle 21, momento in cui daremo spazio qui sulle nostre frequenze radio all'informazione, quindi alla nostra redazione giornalistica per quello che riguarda le ultime notizie di oggi, di questo martedì. Ma nel frattempo vi avevo annunciato qualcosa che ha a che fare con due grandi, uno è Bruce Springsteen, l'altro è Bono Vox degli U2. Ebbene, come dire, Bruce Springsteen ha detto, insomma, praticamente si è scusato con Bono e ha proprio detto così: avrei dovuto darti Girls in Their Summer Clothes. Il cantante infatti degli U2 l'aveva chiesta per una campagna pubblicitaria a scopo benefico, poteva diventare appunto una hit. E beh, proprio sabato scorso i due sono saliti sul palco a Tribeca con Patti Smith per People Have the Power e beh, è successa questa cosa, insomma, praticamente di fronte a tutti Bruce Springsteen si è scusato con Bono proprio per non avergli concesso l'uso di Girls in Their Summer Clothes per una campagna pubblicitaria della Gap in partnership con Product Red, che è il marchio no profit cofondato proprio dal cantante degli U2, e quindi non gli ha dato in licenza praticamente questa canzone. Doveva essere usata per appunto uno scopo benefico, uno spot, e quindi sabato scorso, 13 giugno, i due erano a Tribeca, dove all'americano è stato conferito Larry Belafonte Voices for Social Justice Awards, e dove appunto si sono esibiti, come vi dicevo, con Patti Smith e Tony Shannon cantando appunto People Have the Power. Poi Springsteen ha anche fatto Land of Hope and Dreams e tanti altri pezzi, ma comunque sul palco si è scusato con Bono per avergli negato i diritti per usare questa bellissima sua canzone. E vabbè, meglio tardi che mai, voi che dite?
1: Touring 104.

0: favoloso, meraviglioso, in questo caso Bruno Box, ovviamente l'intero gruppo degli U2 che abbiamo ascoltato con questo pezzo meraviglioso che si intitola One. Tutto questo prima di dare spazio ancora una volta, in questo caso, all'informazione nazionale che ritorna. Ci ritroviamo in musica subito dopo, sempre con Tutti Frutti, sempre con Mary Fulco, sempre qui su Turin 104. A tra poco.
1: Turing 104 Notizie.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi sviluppi sul delicato negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takht Ravanchi ha annunciato che il blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa è prevista venerdì in Svizzera e viene considerato un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
3: Tra i nodi ancora da sciogliere c'è quello relativo alla presenza militare israeliana in Libano. Hezbollah ha infatti dichiarato che l'Iran non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti se Israele non si ritirerà dal territorio libanese. La milizia sciita sostiene di aver ricevuto rassicurazioni dirette da Teheran su questo punto. Secondo Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane non rappresenterebbe una condizione preliminare, ma una conseguenza naturale del processo negoziale che dovrebbe aprirsi dopo la firma del memorandum prevista a Lucerna.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Tragedia nel Fiorentino, dove una donna di 77 anni è morta dopo essere rimasta incastrata sotto la sala cinesca di un garage condominiale a Cerbaia. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi prevalente al momento è quella di un incidente domestico, ma resta da stabilire se la serranda abbia ceduto a causa di un guasto meccanico o per altri motivi. Gli specialisti stanno eseguendo verifiche tecniche sull'impianto per individuare eventuali anomalie.
3: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete sessantenne, trovato morto nel proprio appartamento nel quartiere milanese di Nolo. La prossima settimana i carabinieri della RIS effettueranno un sopralluogo scientifico nell'abitazione per cercare tracce di DNA e impronte utili all'inchiesta aperta per omicidio volontario. Gli investigatori attendono inoltre i risultati dell'autopsia fissata per il 18 giugno, che potrebbe chiarire il momento esatto della morte e il numero dei colpi inferti alla vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Guerrino sarebbe stato colto di sorpresa dal suo aggressore, probabilmente durante un tentativo di rapina. Gli inquirenti stanno analizzando anche i contatti presenti sulle applicazioni di incontri utilizzate dall'uomo nel tentativo di ricostruire gli ultimi rapporti avuti prima del delitto.
2: A Treviso un sacerdote è stato aggredito da un ragazzino dopo avergli confiscato una pistola d'acqua. Vittima dell'episodio è Don Francesco Filipputti, che si trovava in uno spazio parrocchiale insieme ad alcuni giovani. Secondo la ricostruzione, la religiosa avrebbe invitato il gruppo a non sprecare acqua e si sarebbe fatto consegnare il giocattolo. La decisione avrebbe provocato la reazione violenta di uno dei ragazzi, che lo ha colpito con pugni e calci prima di allontanarsi insieme agli amici. Don Filipputti ha riportato alcune contusioni ed è stato visitato al pronto soccorso. Nelle ore successive ha scelto di rivolgersi pubblicamente al giovane attraverso i social, dichiarandosi disponibile a un chiarimento e ad una riconciliazione.
3: Ancora sangue sulle strade della Sardegna. Un uomo di 57 anni, residente a Sardara, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega San Gavino Monreale a Sardara, nel medio campidano. Per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata violentemente con una betoniera. L'impatto è stato devastante, non ha lasciato scampo alla vittima. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri incaricati dei rilievi.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus. Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia, proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente il legame con il gruppo Mapei. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Turin 104, informazione e passione.

0: Sì, a noi, perché da 50 anni Radio Turing accompagna le nostre giornate. E allora che dire? Grazie. Buon compleanno, Radio Turing, da Marinella Rodà.
1: State ascoltando Turing 104.
2: Tutti frutti con Mary Fulco. Il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21.30 su Radio Turing 104. Le novità discografiche, i successi del passato, informazioni musicali, gossip e tanto altro nell'appuntamento da non perdere il martedì e il giovedì con Mary Fulco dalle 20 alle 21.30 su Radio Turing 104.
1: Questa è Turing 104.

0: meravigliosamente insieme al grande John Legend, che ha fatto questo omaggio al gruppo degli Earth, Wind & Fire. Tutto questo su Touring 104, quando abbiamo superato ormai da 10 minuti le 21 in questo martedì sera. La voce, se non l'avete ancora riconosciuta, è quella di Mary Fulco. Il martedì e il giovedì qui su Touring con Tutti i Frutti, ma vi tengo compagnia anche il sabato sera, la domenica sera, con la nostra classifica Top Italy, il top degli ultimi 7 giorni. Sono i 25 brani più programmati, richiesti su Touring, e sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Quindi Top It è in onda il sabato sera a partire dalle 20:30 e poi ancora la domenica a partire dalle 22. Abbiamo poco meno di 20 minuti ancora, mi auguro piacevoli, da trascorrere insieme, e anche in questi 20 minuti siete voi i protagonisti in musica, nel senso che la scelta musicale la fate direttamente voi con una scelta, e appunto inviata con un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 e 400.
1: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: canzone veramente molto molto famosa in tutto il mondo, anche perché abbiamo avuto modo di ascoltarla in tantissime versioni. Questa è la versione che vede una splendida orchestra, è la Norpool Orchestra, famosissima, e la voce è quella di Cosey James, un altro grande artista, un altro grande cantante che spesso appunto offre questi, come dire, questi rifacimenti di grandi brani come questo Lonely Day qui su Turi 104, quando abbiamo superato in questo momento da 20 minuti le 21 di questo martedì sera. Io non so se voi state rientrando a casa, state invece uscendo, no? Perché magari a quest'ora uno esce, o perché sta andando fuori con gli amici a cena, a giocare a tennis, non dico più a padel. C'è stato il periodo in cui anche adesso, insomma, c'è stato il boom del padel in Italia. Io vicino a casa ho un circolo, praticamente non ce l'ho io, è vicino a casa mia un circolo dove praticamente insegnano il padel, giocano a padel, quindi io li sento tutti i giorni, meno male, fino a notte inoltrata a giocare. Ma poi per fortuna perché chi conosce il tennis e chi conosce poi il padel sa bene che il padel non, alla fine non ha niente a che vedere con il tennis. Il tennis è lo sport supremo, il padel viene detto insomma un po' lo sport per chi non riesce a giocare a tennis. Magari non è così, ognuno sceglie poi ovviamente di come dire, di praticare lo sport che più ama, però insomma non mi potete paragonare una partita a tennis anche così per divertimento. Un doppio misto tra amici con un doppio misto a palle, cioè veramente. Comunque in ogni caso l'importante potremmo dire fare sport. E a proposito di sport e di tennis, sapete che io ne parlo spesso e volentieri. Oggi c'è stato un ottimo Bellucci che ha buttato fuori dal torneo ATP 500 di Hall su erba, praticamente Bublik, colui il quale l'anno scorso ha vinto, aveva buttato fuori lui a Jannik Sinner, non so se ve lo ricordate, restavamo tutti un po' così. E quest'oggi invece è stato, come dire, sconfitto dal giovanissimo quindi italiano, la cosa ci fa veramente grande grande piacere. Per quanto riguarda Wimbledon ormai ci siamo, manca veramente pochissimo. Jannik Sinner scenderà in campo il prossimo 29 di giugno, siamo al 16, ancora dobbiamo resistere un po' noi che viviamo non in funzione ma comunque tenendo sempre presente quelli che sono i vari tornei di tennis a livello internazionale sia maschile che femminile. A proposito, voglio dare una notizia che riguarda il tennis. Jannik Sinner e altri, tra cui Cobolli, adesso non ricordo quanti altri italiani, comunque prenderanno parte al prossimo torneo, però è un torneo, come dire, esibizione, quindi non dà alcun tipo di punteggio in merito alla classifica ATP per gli uomini, WTA, WTA per le donne. Però ecco, prenderanno parte a questo torneo, il torneo Giorgio Armani, che si svolgerà dal 23 al 27 se non sbaglio a Londra, ed è in chiaro. Se lo volete vedere questa cosa in chiaro, saranno mandate in onda tutte le partite in chiaro sul canale 64 di Tennis TV. Poi vi dirò con precisione quando è, ma se non sbaglio è proprio dal 23 al 27 proprio di giugno, qualche giorno prima insomma di Wimbledon.
1: Radio Touring 104.

un altro dei grandi successi che noi programmiamo spesso e volentieri, ovviamente in terza parte di trasmissione, quando la musica che prediligiamo è quella live, sono i grandi successi live di grandi personaggi, come in questo caso gli Electric Light Orchestra con questo Evil Woman. E beh, se voi guardate un po' l'ora, sì, siamo arrivati alla conclusione di questo nostro primo appuntamento della settimana, visto che siamo a martedì. Intanto vi informo che è anche arrivato Angelo Cristiano, che seguirà subito dopo questo nostro spazio Tutti Frutti con Mary Fulco e vi terrà compagnia sino alle 23. Come sempre io ringrazio tutti quanti voi per essere stati presenti qui con me all'interno di questo nostro appuntamento. Ci ritroviamo in musica, sempre che ne abbiate voglia, dopo domani a partire dalle 20 con Tutti Frutti, o durante il weekend, sabato sera, domenica sera, con la nostra classifica Top It. Ci salutiamo con un altro strepitoso grande personaggio. Lui lo amiamo molto, anche se ormai si è ritirato dalle scene per motivi legati principalmente alla salute, ma continua a farci, come dire, insomma, sognare tutto quello che è il suo repertorio, e soprattutto in pezzi come questo, dove lui è strepitoso come sempre, non solo a suonare la batteria ma anche come cantante. Ci salutiamo con Phil Collins e I Cannot Believe It's True. No, posso credere che sia vero, però è così. È terminata la trasmissione. Ciao a tutti, a Mary Fulco, buona serata, bye bye.

Sono le 21.35, buonasera, ben ritrovati e ben sintonizzati naturalmente su Turin 104. Grazie per averci preferito anche questa sera, in questa calda serata, nonostante il cielo nelle ultime ore non era proprio serenissimo, ma qualche nuvola, ma la temperatura comunque è rimasta sempre un po' alticcia, altina, alta, come volete. Insomma, il caldo si è fatto sentire. Io sono uno che poi il caldo lo soffre molto. Fortunatamente ormai siamo ben attrezzati in tutto, dovunque, e quindi cerchiamo di mantenerci freschi. Io lo faccio attraverso la musica ora, a quest'ora, sino alle ore 23, accontentando i diversi gusti musicali. Come ben sapete, la nostra è una trasmissione che tratta la musica old, la musica di qualche anno fa, o di qualche decennio fa, diciamo meglio. Alterniamo, insomma, vari generi, vari periodi, musica internazionale ed anche musica italiana. Angelo Cristiano con 80 voglia di 70. È ovvio che tante volte sbalziamo dalla musica degli anni 60 ai primi anni 2000, ma lo facciamo perché proprio ci piace accontentare più gente possibile, e più possibile nel limite naturalmente dei 90 minuti. Allora io direi subito di iniziare con una canzone che ho trovato in scaletta, credo che l'abbia messa Mary, la nostra Mary, con il suo Tutti Frutti, che ha anticipato di 90 minuti questa trasmissione. Un buon rientro alla nostra stupenda voce femminile di Turing. Think 1968, lei è la stupenda Aretha Franklin.

1968 abbiamo aperto alla grande con la formidabile Aretha Franklin, che ci ha lasciato nel 2018, era il 16 di agosto, in piena estate. La musica ha accompagnato la sua vita dalla seconda metà degli anni 50 sino a qualche anno prima che lei morisse. Milioni di copie, pensate, 75 milioni si dice, milioni di copie vendute in tutto il mondo, album vendute in tutto il mondo. Il genere gospel, il genere R&B, il genere soul hanno caratterizzato la sua di vita, ma poi una di quelle che di quelle donne di cui si è parlato tanto, si è raccontato tanto, ma attraverso la musica era veramente l'America, era la voce black, la voce che ha accompagnato, credo, la vita di moltissimi, non solo di gente di colore, perché comunque in molti si vedevano in questa figura stupenda, maestosa, unica, ma anche i tanti che hanno amato questa voce, che è ancora oggi è una tra le più belle esistenti, e credo che continuerà ad esserlo anche per le nuove generazioni. Rimaniamo negli anni 60, a proposito, quindi rimaniamo sempre nel 68 e andiamo a ricordare questa volta un'altra grande di quel periodo, una pianista, una attivista, una cantautrice, una voce unica. Si chiama Nina Simone. I Ain't Got No è la canzone che abbiamo scelto per continuare ancora alle 21:41 di questo martedì 16 di giugno 2026 e con Angelo Cristiano.

Abbiamo sentito lo stile unico della grande Nina Simone, una interprete, una cantautrice, pianista, attivista politica, che ha ottenuto consensi in tutto il mondo per la potenza della sua voce, per la presenza anche dietro questo pianoforte, con dei testi importanti e con dei testi che hanno fatto sì che questa donna, insomma, conquistasse il mondo. E anche, nonostante, voglio dire, il periodo particolare in cui ha vissuto, insomma, la gente di colore, la gente afroamericana non assolutamente ben vista, ma che lei comunque all'interno sempre di questo mondo afroamericano ha raccontato che anche lì dentro c'erano cose che non andavano, e quindi anche all'interno della sua stessa famiglia, passatemi sto termine, ha trovato degli ostacoli. Però lei è andata avanti sempre per la sua strada, ottenendo consensi enormi, perché la musica poi che ha lasciato è una musica, e sono delle canzoni che lasciano il segno, che raccontano, insomma, il vissuto, e che ancora oggi, devo dire in parte, si riflette con la realtà di oggi. Sono le 21:45, continuiamo con la musica, andiamo a ricordare questa volta un grandissimo Ray Charles, con una versione molto bella di una canzone, A Song For You, che non è sua ma l'ha rifatta lui, e devo dire con grandissimo successo. Quindi riascoltiamo e sentiamo anche lui, grande pianista, oltre naturalmente al personaggio che è.

Un saluto agli amici che ci ascoltano per mezzo della modulazione di frequenza della Piana di Gioia Tauro, buona permanenza e naturalmente vi accompagneremo sino alle ore 23 e con 80 voglia di 70, 103.3, 104.4 anche questa sera, grazie per averci preferito. E adesso dal primi anni 70 al 1984 con la graziosa e stupenda Sade Adu con Your Love is King, è la sua formazione che si chiama appunto Sade come il suo nome, che in quegli anni ottenne un grandissimo successo in tutto il mondo, con un successo dietro l'altro.

Your Love is King 1984, la stupenda Sade, Sade Adu, con la sua formazione ha conquistato il mondo in quel periodo, perché riusciva attraverso la sua grazia, ma il suo stile e anche una voce poi particolarissima a conquistare i tanti, perché comunque il successo degli anni 80 è un successo ancora oggi a distanza di decenni attualissimo, anche perché le canzoni piacciono molto di più anche in questo periodo, anche alle nuove generazioni che non hanno vissuto come noi quel periodo con il fascino e con il contatto diretto, perché comunque alla fine anche quando si organizzavano delle feste, quelle nostre solite sul terrazzo di casa nel tardo pomeriggio, Sade era una delle canzoni e le canzoni di Sade erano tra quelle insomma selezionate per cercare insomma di conoscere qualche bella ragazza. Oggi magari si fa

po' di meno, perché oggi si va più sul genere disco, però Sade era proprio la regina di stile nel vero senso della parola, ed era un punto di riferimento per chi ha vissuto quel periodo un po' come noi, insomma, che ci troviamo negli Anta da tantissimo tempo. Ci piace perché comunque ultimamente non sta producendo molto, però comunque è una che è impegnata non solo nel campo della musica ma anche nel campo della fashion, è un'icona nel vero senso della parola, molti interessi, e devo dire che riesce bene in tutto e per tutto. Allora, continuiamo con la musica internazionale, sono le 21:56, un saluto anche agli amici che ci ascoltano da Messina sui 103.8 le piane di Gioia Tauro, 104.4 è la classica nostra frequenza. Grazie per averci preferito, e andiamo a ricordare questa volta un'altra di quelle che ha conquistato il mondo negli anni 80 o gli anni 90, una voce black molto importante, e lei si chiama Anita Baker, ve la ricordate certamente, Gowed Up in the Rapture è la canzone che ho scelto per riascoltare questa fantastica artista. Buon ascolto e buona permanenza su Tuning 104.

1983, Total Eclipse of the Heart, la grande Bonnie Tyler. La notizia di questi ultimi giorni, di queste ultime ore, è che si è risvegliata da questa operazione d'urgenza che ha avuto in Portogallo durante il suo tour, che era iniziato proprio da poco, una perforazione intestinale che ha fatto sì, insomma, che subisse questo delicato intervento chirurgico, un delicato intervento che ha indotto il coma. La situazione di salute rimane comunque grave, stando a quello che dicono i medici. Il tour estivo è stato annullato, però si è svegliata e quindi adesso deve ristabilirsi, quindi un lungo periodo assolutamente di riposo, di controlli, speriamo che al più presto ce la possano riportare e possa naturalmente riprendere il suo tour laddove l'ha lasciato. Ma questo poi col tempo. Intanto pensare a ristabilirsi è la cosa più importante, perché comunque Bonnie Tyler, una delle voci importanti della musica britannica, ma in genere del genere, insomma, che abbiamo sentito, nel genere R&B, del genere rock, perché ci piace questa voce graffiante che ha accompagnato in tutti questi lunghissimi anni e un po' anche la nostra crescita, se volete. Però ciò non toglie che siamo speranzosi e che al più presto si possa riprendere, perché la vogliamo rivedere in gamba come sempre, insomma. Bene, allora, detto questo, Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, auguri anche da parte nostra nel nostro piccolo. Andiamo a ricordare invece un artista che a me purtroppo ormai da qualche anno non c'è più, però la grinta e la voglia di cantare, di liberarsi di tutto ciò che ha avuto e subito anche durante la sua vita matrimoniale, la prima, perché la seconda devo dire è molto, molto più tranquilla, molto più serena, un marito molto affettuoso. Sto parlando di Tina Turner, che negli anni 60, 70, 80 e anche 90, insomma, ha conquistato il mondo per il suo modo di porsi e di cantare, con la grinta unica e con quella rabbia, tra virgolette, passatemi sto termine, che ha marcato proprio i suoi successi. Andiamo a ricordarne uno, The Best, Touring 104, Tina Turner con Angelo Cristiano, con 80 voglia di 70, sino alle ore 23.

1989, la formidabile Tina Turner, questa donna che è un vulcano, è una di quelle che ha avuto la capacità, nonostante in questa vita la sua, la prima, quella con il marito Ike, che l'ha portata insomma a un periodo un po' particolare, difficile, ma che certamente grazie al secondo marito e grazie anche all'essersi trasferita insomma dagli Stati Uniti in Svizzera è riuscita ad riconquistare, a riavere insomma quella tranquillità che giustamente meritava. Poi ahimè, purtroppo una malattia ce l'ha portato via nel 2023, sono trascorsi 3 anni, era il maggio del 2023, però noi la ricordiamo perché comunque le sue canzoni hanno fatto la storia e sono la storia per molti. È una donna poi che comunque ha avuto la capacità di rinascere più volte, insomma la capigliatura è sempre quella, però il suo modo di fare, il suo stile insomma è riuscita a rompere gli schemi e reinventarsi, perché comunque la sua capacità era proprio quella. E tanto di cappello per una formidabile artista proprio come Tina Turner. Grazie per averci anche fatto godere di questa bellissima canzone The Best del 1989. Continuiamo con la musica, ancora musica rock questa volta, anzi continuiamo con la musica rock perché anche quella di Tina Turner, se volete, con The Best è abbastanza tosta. La canzone che invece andiamo ad ascoltare è del 1983 e si chiamano ZZ Top o ZZ Top, come dir si voglia, gruppo rock statunitense che ancora oggi dal 69 sono in attività. Ahimè, purtroppo uno dei chitarristi è morto, credo sia Dusty Hill, con la barba lunga tutte e tre, ma egregiamente sostituito, però sempre Dusty Hill lì, l'anima è lì intorno al loro gruppo, all'interno del gruppo. Noi li ricordiamo con Give Me All Your Loving, grandissimo successo, e ricordiamo anche il tour in Europa, Norvegia, Estonia e Finlandia, che è già iniziato, che inizierà tra qualche giorno, il 18 di giugno. Buon ascolto, ZZ Top.

Gli anni 90 è importante per gli AC/DC, questa formazione anglo-australiana nata nel 1973. Thunderstruck, la canzone che abbiamo ascoltato, una canzone carica che dà poi una carica importante. La voce, quella unica, riconoscibilissima, da perder fiato, come si suol dire, è di Brian Jones. E poi, insomma, adesso la formazione con Angus Young, 1973, uno dei fondatori, è colui che suona la chitarra con i pantaloncini, che si muove in lungo e largo sul palco, e Stephen Young, che invece è arrivato qualche decennio dopo. La prima voce degli AC/DC era di Dave Evans, proprio che i primi due anni ha marcato lui i primi successi. Dopo, insomma, Brian Jones nel 1980 e sino ad oggi è quello che effettivamente ha accompagnato, ha reso riconoscibile questa formazione, nonostante un periodo di problemi di salute, sostituito dal grande Axl Rose, formidabile vocalista e musicista. E allora continuiamo con la musica, sono le 22:25, siamo quasi alla fine della musica internazionale, per poi passare nell'ultimo rush finale alla musica italiana di casa nostra, e lo faremo tra poco. Intanto ricordiamo loro, i Dire Straits.

Grande i Dire Straits, grande il Mark Knopfler, musicista, chitarrista eccelso. Sapete com'è nata questa canzone? Il titolo, perlomeno, Sultan of Swing. Si racconta questo, ma credo che sia vero, perché comunque l'ho letto in più riviste. Quello che durante una notte piovosa a Londra del 1977, in un pub di Ipswich, c'era una band di giovani ragazzi che suonava dello swing. Mark Knopfler entra, sente il suono, ha visto il disinteresse assoluto degli avventori, che tutti i ragazzini, insomma, che pensavano a tutt'altro, anziché ascoltare la musica, pensavano a bere, a divertirsi con gli amici e con le amiche. Tutto a un tratto, insomma, la band però ha continuato sempre a suonare, dopodiché ha salutato dicendo proprio questa frase: vi salutiamo, grazie per averci ascoltato, ricordate, noi siamo la Sultan of Swing. Questo saluto e questo termine, insomma, colpì molto Mark Knopfler, che lo scelse proprio come titolo da dare a questa canzone, che lui poi portò, suonò, cantò, e il successo naturalmente arrivò, che ha caratterizzato poi la storia importante di questa formazione, appunto, dei Dire Straits. Grande, come vedete, i grandi artisti tante volte a loro basta poco. In effetti anche gli stessi Dire Straits all'inizio non è che ebbero quel successo immediato, anzi anche loro hanno dovuto lavorare molto. Poi, grazie a Dio, insomma, i vari passaggi e la musica e la chitarra del grande Mark Knopfler riuscirono a conquistare i tanti, inizialmente pochi, però poi a mano, insomma, tantissimi, fin quando, insomma, arrivò il grande successo e questa chitarra del grande Mark Knopfler, che effettivamente ha impressionato, e ancora oggi questo suono rimane indelebile nella nostra mente, e quindi il successo è garantito. Bene, detto questo, sono le 22:32, ancora musica, Pink Floyd con Another Break in the Wall. Buon ascolto.

1979, Another Brick in the Wall, il successo internazionale dall'album The Wall dei Pink Floyd, formazione nata nella seconda metà degli anni 60, sciolta ormai da un po' di anni, musica rock britannica, la voce Syd Barrett con Roger Waters, con Richard Wright al pianoforte, con Nick Mason e Keith Nodley, che arrivò naturalmente anche dopo, poi il grande Gilmore dal 1980, chitarrista e voce anche dei grandi Pink Floyd. Come vedete, insomma, la musica rock, nonostante, voglio dire, ormai le formazioni cambiano, perché comunque gli anni passano un po' per tutti e questa addirittura si è sciolta, però le loro canzoni rimangono indelebili nella nostra mente, anche per le nuove generazioni che li stanno riscoprendo grazie a noi genitori, ma grazie anche alla radio, che spesso e volentieri le radio, la nostra in modo particolare, ma anche le altre, devo dire, mandano, inviano e fanno riascoltare i successi degli anni, dei decenni passati, con grande insistenza e, devo dire, con grande riscontro da parte di tutti, perché i numeri poi alla fine la dicono lunga su questo. Sono le 22:36, si chiamano Scorpions, altra formazione rock, con l'ultimo pezzo per quanto riguarda la musica internazionale, dopodiché concluderemo con la musica italiana. Still Loving You, Turin 104, Angelo Cristiano con voi.

Gillette Fiba nella formazione di Piero Pelù e Ghigo Rinzulli, che dopo un periodo di divisione sono ritornati insieme con i loro due musicisti, Antonio Ajazzi e Gianni Maroccolo, insieme per i 40 anni di 17 Re Tour 2026. Un tour che inizia alla fine di giugno, il 27, e si conclude il 15 di agosto. Toccherà tutta l'Italia, in lungo e largo, anche la Calabria a Cosenza. Ho visto prima che è il 25 di luglio al Cosenza, quindi al Rendano, Teatro Rendano. Elite FIBA, che comunque abbiamo oggi ricordato perché comunque è il rock italiano, il rock che a noi piace molto. E continuiamo con la musica, andando a ricordare questa volta una donna che è veramente molto rock, perché è una di quelle che ha mantenuto sempre la sua linea, non si è mai fatta influenzare da ciò che intorno ruota, da ciò che poi è tendenza. Si chiama Anna Oxa, una donna che piace molto, molto schietta, infatti forse pure per questo si vede poco in televisione. Un successo del 1979 è proprio questo, dal titolo Pagliaccio Azzurro. Touring 104, Angelo Cristiano sino alle ore 23 e con 80 voglia di 70. Naturalmente, buona permanenza su Touring.

grande Anna Oxa, bellissima Pagliaccio Azzurro 1979, come diciamo prima, è una di quelle che va dritta per la sua strada, ma è anche vero che comunque proprio qualche giorno fa l'abbiamo vista sulla Rai.

tenuti privati, e quindi diciamo che si sa poco di lei, non quanto magari altre meno importanti, meno brave, passatemi sto termine tra virgolette, perché comunque preferiscono magari mettersi in mostra anziché insomma cercare di risolvere le proprie situazioni. Vabbè, detto questo, è un pensiero tutto mio. A me piace molto Anna Oxa e oggi l'ho voluta riascoltare insieme a voi. Sono le 22:51, siamo quasi alla fine del nostro appuntamento di oggi, da una voce bella ad un'altra. Anche questa è rock. Si chiama Loredana Bertè, Cosa ti aspetti da me? Turin 104.

era il Sanremo del 2019, Cosa ti aspetti da me? Loredana Bertè, la canzone scritta da Gaetano Curreri degli Stadio con Piero Rontelli e Gerardo Pugli. La canzone importante racconta la storia di questo amore tossico, di questo amore difficile da mantenere, perché ci sono delle aspettative che non si possono realizzare, quindi la voglia, la richiesta di libertà, quindi la consapevolezza che ormai è da chiudere questo rapporto. Che cosa vuoi, cosa ti aspetti da me, cosa vuoi da me, in sostanza, basta, finiamolo. Allora continuiamo con la musica, andiamo a ricordare questa volta una ragazza che a mio avviso, cioè a prima chitto ogni qualvolta l'ascolto, mi viene in mente Loredana Bertè. Lei è giovanissima.

bravissima, si chiama Jo Antielle, anche lei ha partecipato al Sanremo, ma quello del 2025, e con questa gran bella canzone dal titolo Eco, Touring 104.

0: Wow.
1: Joan Tiel, bellissima, bravissima. Ecco, tante volte parlando con gli amici mi chiedono il perché di questa sensazione che ho, insomma, a pelle e di vicinanza tra la cantante Joan Tiel con Loredana. Anche se in effetti come suoni e come stile sono diversi, una voce roca, una voce più soul, quest'ultima. Però è anche vero che c'è l'autenticità in entrambi che me li fa abbinare, ecco perché. E quindi riesco a vederli così. Comunque spero che la cosa, insomma, sia gradita anche da parte vostra. Allora, siamo arrivati alla fine, sono le 23 in questo momento. Io come sempre vi ringrazio, vi abbraccio, ci risentiremo la settimana. Ah no, giovedì. Oggi, quindi giovedì, quindi proprio tra qualche giorno, dopodomani, sempre dalle 21.30 sino alle ore 23, sempre con tanta musica internazionale ed italiana di qualche anno fa. Rimanete con noi perché la diffusione musicale è tanta, gran bella musica, mi raccomando, rispetto del codice della strada e prudenza alla guida. Detto questo, vi lascio con Cesare Cremonini e non con la nuova stella di Broadway. Buonanotte a tutti da Angelo Cristiano, alla prossima. Yeah.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104. 104.